solo un gioco, faccio mamma non mamma finché non mi ami. Con Madame abbiamo chiuso la sequenza mixata, abbiamo sentito come al solito anche durante questi ultimi minuti quattro successi messi insieme dal nostro Francesco Cadente, che naturalmente approfitto per salutare e ringraziare. Sono le 2:30.

0: Dici, come vi dicevo poco fa, giro di vite del sindaco di New York, Zoran Mamdani, che ha avuto questa iniziativa, secondo me, molto intelligente, e tra poco ne parliamo su RDS.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Il sindaco di New York, nemico dell'intelligenza artificiale, ma non per tutti, solo per pochi. Tra poco ne parliamo su RDS, arriva anche Karol G.

Olè! Flamenco Paranoia, questa era di Samurai J su RDS. Allora, ci sarà una sorpresa al rientro in classe la prossima settimana per alcune centinaia di migliaia di studenti newyorkesi. Perché? Perché il sindaco di New York, Zoran Mandani, ha presentato una politica, direi, molto drastica destinata a rivoluzionare proprio la quotidianità delle aule americane. Perché a partire dalla prossima settimana al rientro in classe, il più grande distretto scolastico degli Stati Uniti applicherà un divieto totale. E qual è questo divieto? Un divieto totale di un anno sull'uso dell'intelligenza artificiale, appunto, rivolto agli studenti dalla seconda elementare fino all'ottava classe, che praticamente corrisponde alla nostra terza media. Il provvedimento, diciamo, questa misura coinvolge oltre 600.000 giovani alunni, pari a circa 2/3 dell'intera popolazione scolastica cittadina, imponendo proprio lo spegnimento o il blocco dei moduli di intelligenza artificiale in più di 38 software educativi che precedentemente erano stati autorizzati. Poi il sindaco ci ha ripensato, quindi ha preso, diciamo, questo provvedimento, questa misura che sarà effettiva già dalla prossima settimana. I newyorkesi, ha anche dichiarato, meritano di sapere che i loro figli riceveranno un'istruzione di alta qualità, quindi meritano di sapere che i dati, sempre dei loro figli, non saranno sfruttati dalle grandi aziende tecnologiche. Secondo me questa è una cosa molto giusta, non so cosa ne pensate voi, anzi mandatemi un messaggio 388-22-38822. I vostri figli che fanno elementari dovrebbero o no usare l'intelligenza artificiale? Ecco, oltre allo stop sugli algoritmi, il piano, diciamo, strategico del sindaco di New York introduce anche una stretta sui dispositivi individuali per contrastare la dipendenza digitale. Quindi la linea guida vieta quasi del tutto i display personali tra la scuola materna e la seconda elementare, raccomandando limiti massimi di tempo davanti allo schermo pari a 30 minuti giornalieri. Va giù duro il sindaco di New York, magari speriamo che anche qui in Italia qualcuno lo imiti. Siamo sempre alle solite, dobbiamo imitare gli altri per diventare forse un paese un po' più civile. Le 2:23 nella notte dei guerrieri, ci sarei anch'io fino alle 5. Un saluto a tutti da Corrado Trisoglio. Intanto sentiamo anche un successo di un po' di anni fa di Lilywood and the Prick. Questa canzone si chiama Prayer in Sea.

0: And the Prick, Prayer in Sea, e siccome a Los Angeles non vogliono essere da meno che a New York, anche lì stanno pensando di introdurre le stesse misure che appunto ha deciso di attuare il sindaco della Grande Mela e che sarà, diciamo, saranno effettive già dalla prossima settimana. Tra l'altro già a Los Angeles a giugno avevano eliminato i tablet prima della seconda elementare, cioè per la prima e la seconda elementare, e oscurato piattaforme come YouTube durante le ore di lezione. Beh, mi sembrava il minimo. Se uno fa lezione si guarda i video su YouTube, non mi sembrava molto appropriata come scelta, quindi bene che li abbiano eliminati. Le 2:27, siamo pronti per sentire insieme una novità, e questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New Music. Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS.
4: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

L'avete cantata insieme a noi, gli 883, nessun rimpianto qui su RDS alle 2:35. Allora, lo sapete che durante questo weekend si riunisce una categoria di lavoratori che tra l'altro è una delle più antiche del mondo. Io mai avrei immaginato che appunto tutto questo accadesse in Italia, in un piccolo comune, durante questo weekend di settembre. Tra poco ve ne parlo, torniamo anche tra qualche minuto con un altro grande successo. State qua.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: Scialla, scialla, scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Saranno 1400 i partecipanti da ogni angolo del pianeta che si radunano proprio qui in Italia in questo weekend.

Anna, questa era White Girl Wasted su RDS alle 2.43 nella notte dei guerrieri fino alle 5 anche questa volta in questa domenica 6 settembre e questo è il weekend in cui si riuniranno per la 43esima volta. Cioè già 43 volte io manco lo sapevo e me ne dispiaccio molto perché insomma questa figura è una figura anche piuttosto romantica, quella degli spazzacamini che si riuniscono appunto ancora una volta durante questo weekend fino al 7 di settembre. Saranno 1400 i partecipanti e arriveranno a Santa Maria Maggiore per la grande parata proprio di quest'oggi, di domenica. Il programma, ve lo dico adesso, completo della manifestazione perché è veramente un appuntamento molto importante che si tiene ogni anno nella Val Vigezzo, perché ci sono delle cose curiose che sinceramente io non sapevo, ho imparato questa notte, e perché si riuniscono lì in Piemonte, perché c'è il raduno internazionale dello spazzacamino, perché proprio lì c'è una storia incredibile, questa terra

Terra è nota fin dalle carte geografiche del Cinquecento come la terra degli spazzacamini. Hai capito? Arrivavano tutti dal Piemonte e rievoca proprio questo appuntamento l'emigrazione storica di spazzacamini adulti e bambini che dalla Val Vigezzo partivano per il nord Europa. Per l'occasione sono attesi oltre 1400 partecipanti da ogni angolo del pianeta, pronti a sfilare nei tradizionali abiti del lavoro neri impregnati di fuliggine, con un'unica eccezione, perché questa è una cosa che fa molto ridere, perché gli unici spazzacamini che invece non hanno l'abito nero impregnato di fuliggine sono quelli olandesi. La delegazione olandese è storicamente vestita e quindi sfiderà anche oggi vestita con un candido abito bianco, che non è esattamente il massimo, soprattutto se si fa questo lavoro. Quindi l'appuntamento fino a lunedì per questa 43esima edizione. Il ritrovo vedrà anche la partecipazione di folte rappresentanze provenienti da Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia, Austria, ovviamente poi anche dagli Stati Uniti, perché sono emigrati fino lì, e anche dal Montenegro e dalla Macedonia. Quindi uno pensava, oramai lo spazzacamino è un diciamo lavoro, una professione, chiamiamola così, desueta, invece evidentemente è sempre molto viva. E quindi salutiamo tutti gli amici, i 1400 partecipanti a questo 43esimo raduno internazionale.

0: Blues, Make Me Wanna Holler, questo grande successo di Marvin Gaye, come tra l'altro molti hanno già sottolineato. Allora, le 2:54, volevo chiudere il tema spazzacamini che si riuniscono appunto durante questo weekend nella Val Vigezzo in Piemonte, perché lì trovate anche un museo, c'è un museo proprio a Santa Maria Maggiore, e poi lì vicino c'è anche il nostro amico che adesso vi faccio sentire, eccolo qua.
1: Buongiorno Corrado.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno RDS, Paolo Panettiere Domodossola.
0: Sì.
1: A pochi chilometri da Santa Maria, dove oggi ci sono gli spazzacamini,
0: ecco.
1: Quindi panna al carbone, focacce, pizza al carbone, brioche al carbone, eccetera eccetera eccetera. Un saluto a te e a tutta l'Italia.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Amico nostro, allora la pizza e la brioche al carbone io la voglio mangiare, anzi mi sa che più tardi ti vengo a trovare, caro Paolo, così socializzo anche con i nostri amici spazzacamini che si riuniscono oggi in Val Vigezzo in Piemonte.

0: Domenica qui su RDS, anzi, se non avete le idee chiare su cosa fare questa domenica, se avete un po' di tempo libero, vorrei parlarvi nella prossima ora di questa bella iniziativa che torna anche quest'anno e che ha a che vedere proprio con le bellezze dell'Italia, i paesaggi italiani. Ne parliamo nella prossima ora, intanto vi saluto, ciao a tutti, sono Corrado Trisoglio, 2 minuti dopo le 3, se volete attraversiamo questa lunga notte insieme fino alle 5, anzi oramai in questa domenica 6 settembre che ci regala un bel successo dell'estate del 1983. Anche quella fu un'estate molto calda, molto afosa. Questa era di Gazebo.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

agitare Coca-Cola e te ne vai. Io me ne vado più tardi, sono qua ancora un paio d'ore nella notte dei guerrieri, diciamo formato weekend. Abbiamo ascoltato anche Tommaso Paradiso. E allora quest'anno, anche questa domenica, anche quest'anno torna un'importante iniziativa, perché oggi è la giornata italiana del panorama. Cioè non è che uno si mette lì al balcone e guarda il panorama circostante, è un po' più, diciamo, come si può dire, è più interessante rispetto a guardare il panorama dal balcone, perché avrete la possibilità regione per regione di scoprire dei luoghi magari sconosciuti, dalle Alpi alla Sardegna, passando dai borghi alle ville storiche, ai giardini, ai boschi, tratti di cose. Insomma, tutta questa domenica sarà dedicato alle meraviglie italiane. Per esempio, andiamo in Piemonte. Che cosa si può ammirare in Piemonte in questa giornata dedicata al panorama? Tra gli appuntamenti piemontesi c'è il castello e parco di Masino a Caravino, dove una guida escursionistica ambientale vi accompagnerà alla scoperta dell'anfiteatro morenico di Ivrea. Lo sapevate che c'è questo bel posto lì? E della Serra di Ivrea, spiegando come l'antico ghiacciaio abbia modellato il territorio. Ma non solo, non è tutto. Sempre in Piemonte, al castello della Manta, ci sarà la possibilità di osservare il panorama sia di notte che di giorno, e proprio per oggi è prevista un'esperienza dedicata al cielo stellato. Mentre domani le visite permetteranno di ammirare tra gli altri il Monviso, il Monte Rosa e le Langhe. Poi via via in tutte le altre regioni, per esempio in Liguria si riscopre un panorama all'abbazia di San Fruttuoso a Camogli. Sarà possibile approfondire l'evoluzione del paesaggio e del borgo attraverso delle fotografie storiche, seguite poi da una passeggiata nel territorio appunto del parco di Portofino. Quindi si scoprono anche cose che abitualmente, insomma, non tutti possono visitare. Poi sempre in Liguria, per esempio a Villa Rezzola o Rezzola, non lo so, nel territorio di Lerici, i partecipanti potranno invece osservare con il binocolo il Golfo della Spezia, con vedute molto suggestive che comprendono Lerici, Palmaria, Tino e Porto Venere. Ecco, tutto questo, è così in altre regioni, non ho tempo per ricordarle tutte, potrete appunto ammirarle durante questa giornata dedicata ai panorami. Anzi, se ne avete qualcuno da consigliare che noi non conosciamo, siamo qua apposta per suggerirlo a tutti gli altri. Quindi 388 22 388 22. Intanto vi suggerisco di ascoltare la prossima canzone di Nash, è questa che si chiama I Hate You, I Love You. I

Tu cosa fai questa sera? Io per esempio più tardi sono ancora qua, domani notte sempre a partire dall'una nella notte dei guerrieri. Allora, tra i panorami suggestivi che vi può regalare questa giornata appunto dedicata al panorama, in Umbria, dal bosco di San Francesco d'Assisi, partirà, questa è una cosa molto bella, partirà un percorso guidato alla Basilica Superiore fino al Terzo Paradiso. Il cammino attraverserà uliveti, boschi, radure e antiche strutture, intrecciando il racconto della spiritualità medievale con l'archeologia e l'arte contemporanea. Tu pensa che belle cose si possono fare in questa domenica 6 settembre. Noi ve le abbiamo consigliate, e anche voi, se avete qualche suggerimento, 38822 38822. Adesso Hands Up, Merck & Cremont. Hey, I'm standing in the bed we made. Guess I never felt the part. I'm kicking on the

0: Hands Up, Merck & Cremont di NCE, c'era anche il featuring appunto di Dancy per questa canzone, ci porta direttamente alla sequenza mixata, le 3.22, tra poco siamo pronti per sentirne altri 4 tutti insieme.
1: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
2: Sempre con te, anche con la nostra app.
3: Le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre cavi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: C'è la notte dei guerrieri fino alle 5 qui sulla radio 100% grandi successi, ma ce ne sono 4 tutti mixati da Maurizio Rocca, perché come ogni ora torna la sequenza.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore. Metti il cuore.
5: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
2: l'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi. 100%.

0: Daido, questa era White Flag ed era anche l'ultima canzone della nostra bella sequenza mixata che abbiamo sentito, i quattro numeri uno che mettiamo in fila durante ogni ora. Allora, nuovo codice della strada, non solo sanzionati automobilisti e motociclisti, perché diciamo stanno pensando a sanzionare anche qualcun altro e tra poco, non vi farà piacere, ne parliamo su RDS.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Ed era ora che qualcuno ci pensasse, tra poco ve ne parlo su RDS, questa è Rose Villain.

Karol G e Manu Chao insieme, uno dei grandi successi di quest'estate che abbiamo appena riascoltato insieme alle 3:45 nella notte dei guerrieri sulla radio 100% grandi successi. Allora, il governo sta lavorando alla riforma del codice della strada e potrebbe esserci una novità, potrebbe introdurre una nuova sanzione che, come vi dicevo poco fa, non riguarda né gli automobilisti né i motociclisti, bensì i pedoni che utilizzano lo smartphone mentre attraversano la carreggiata. E secondo me questo è un problema, soprattutto se andate in giro in moto per le città, ogni tanto ti attraversa qualcuno che manco guarda con il telefono in mano, quindi con il viso verso il telefono, e quindi non si accorgi minimamente di quello che gli gira intorno. La misura è contenuta appunto nel testo base, che è ancora in fase di valutazione e punta a ridurre i comportamenti considerati pericolosi durante l'attraversamento appunto della strada. Chi viene sorpreso con lo sguardo sul telefono potrebbe rischiare una multa da 75 euro. Attenzione, la norma non è ancora definitiva, le associazioni di settore possono ancora contestarla presentando le osservazioni sulla bozza entro il 13 settembre, mentre il testo definitivo è atteso solo successivamente. La novità riguarda appunto l'utilizzo degli smartphone e altri dispositivi elettronici durante la trasmissione. Quali? Il tablet anche. Qualcuno attraversa la strada con il tablet in mano. Appunto, il principio alla base della misura è quello di limitare la distrazione anche per chi si muove a piedi. Guardare lo schermo mentre si attraversa può infatti ridurre l'attenzione verso automobili, moto, biciclette e altri veicoli in movimento. Secondo quanto previsto da questa bozza, la sanzione dovrebbe essere pari a 75 euro, l'importo inferiore rispetto ovviamente all'utilizzo del telefono mentre si è alla guida, ma introduce una responsabilità anche a carico del pedone, e secondo me era ora. Un elemento rilevante riguarda il luogo dell'attraversamento, perché la sanzione, secondo quanto emerso dal testo, potrebbe essere applicata sia sulle strisce pedonali sia quando si attraversa di fuori appunto dagli attraversamenti segnalati. Ok, ecco, questo è quello che prevede, anzi è quello che stanno studiando, ancora non è definitivo, però secondo me dovrebbe diventarlo, perché appunto i pedoni anche sono complici di tanti incidenti. Non so cosa ne pensate voi, se siete d'accordo oppure no, mandatemi un messaggio al 3882 3882. Tra poco alle 4 in punto torna anche il nostro appuntamento del semaforo verde, semaforo rosso. Quindi perché siete già svegli o perché andate a dormire a quest'ora? Questa di Cristina Aguilera si chiama Beautiful.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tu te lo immagini. Domani è sempre domenica.
0: Nuri e Brash, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitalina, che illumina il parcheggio.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

Summer Funk, Francesco Gabbani. Mi sembra di intuire, leggendo i vostri messaggi che arrivano al 388-22-388-22, che siate d'accordo sul fatto di sanzionare anche i pedoni che appunto attraversano la strada guardando il cellulare, non curanti di quello che succede intorno a loro. Per esempio leggo, io sono sempre in auto e mi capita spesso che attraversino con il cellulare senza guardare, quindi anche questa è una fonte di possibili incidenti. Per quanto mi riguarda, se fanno sanzioni a chi usa il cellulare nell'attraversare la strada, dovrebbero sanzionare anche tutti quelli che usano gli auricolari o cuffie per ascoltare la musica. Dipende dalla musica che ascoltano. Io andrei lì, sentirei la musica che ascoltano e poi ti faccio la multa, perché non va bene. Allora, tra poco alle 4 in punto torna l'appuntamento con il semaforo verde, semaforo rosso, quindi più semplicemente verde per chi sta iniziando a quest'ora, i motivi per cui siete già svegli alle 3.56 di questa domenica mattina, o al contrario rosso se andate a dormire dopo aver passato una bella serata divertendovi, o addirittura purtroppo per voi dopo aver lavorato fino a quest'ora. 388-22-388-22, ce ne occupiamo tra poco nella notte dei guerrieri, ma intanto sentiamo Take You Dancing. Questa è di Jason Derulo.

0: Cabana con Irama, siamo arrivati anche al meteo, l'appuntamento con le previsioni del tempo per questa domenica 6 settembre e allora sentiamo attentamente i nostri esperti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una domenica con l'anticiclone subtropicale ancora ben saldo su tutto il nostro territorio. Tempo dunque stabile e ben assolato da nord a sud. Segnaliamo solo verso sera della nuvolosità in transito sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne del nostro territorio, dove i valori massimi arriveranno a toccare localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Dai che l'anticiclone subtropicale tra qualche giorno ci saluta ai minuti contati, grazie a Trebi Meteo, quindi questo è quello che ci aspetta per questa domenica 6 settembre. Nel frattempo ritorna anche semaforo verde, semaforo rosso, ed è un bel semaforo verde, credo, per la nostra amica Clarissa, che ci manda questo messaggio. Buongiorno, vi ascolto ogni mattina, mi fate compagnia durante la produzione del gelato, quindi per lei appunto il semaforo è verde perché si sta dedicando a questo ed è il motivo anche per cui è già sveglia a quest'ora. 38822 38822 per i vostri messaggi.
2: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: Good Old Days è il titolo di questa canzone, l'ultima della sequenza mixata. Ci sarebbero due bei semafori verdi, ma diciamo con destinazioni diverse. Entrambi arrivano da aeroporti, però una, la nostra amica Diletta, è sveglia e quindi il semaforo è verde perché sta andando in aeroporto a lavorare. Stessa sorte per Federico e Gabriele, cioè quella dell'aeroporto, ma loro vanno in vacanza a Miami e questo è il motivo per cui sono già svegli a quest'ora. 38822, tra poco ce lo potete raccontare appunto con altri messaggi. La sequenza poi ritorna nella prossima ora su RDS.
1: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
2: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
3: RDS.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: Quindi, di che colore è il vostro semaforo, verde o rosso? Raccontatecelo con un messaggio.

0: Drop Dead, la nostra amica Olivia Rodrigo, che oramai è una di famiglia, l'ascoltiamo spessissimo qui su RDS con questa canzone che poi è uno dei successi di quest'estate 2026. Sono le 4:26 in questo preciso momento. Voglio leggere allora il semaforo verde della nostra amica Alessandra dalla Toscana. Che bel messaggio. Allora, ciao, sono Alessandra dalla Toscana, sto portando mia figlia in aeroporto a Pisa perché torna a studiare a Rotterdam in Olanda. Si è laureata a luglio all'Erasmus University and Economics and cosa c'è ancora? Business Economics, e da domani comincerà un nuovo percorso master. E poi finisce così la nostra amica Alessandra: vorrei gentilmente chiederle scusa tramite voi, cioè noi, per i miei bruschi modi di dirle le cose. È un modo distorto di dirle che la amo e mi preoccupo per lei. Cuore di mamma. Cara Alessandra, un saluto naturalmente anche a tua figlia che sta partendo per questa nuova esperienza. E poi ancora, però non ci hai detto come si chiama. Vabbè, comunque abbiamo capito che stiamo parlando di lei. Voglio salutare anche il nostro amico dal Trentino che appunto è già sveglio a quest'ora, quindi per lui semaforo verde. C'è un messaggio vocale, sentiamo. C'è qualcuno? Sentiamo.
1: Buongiorno Corrado. Buongiorno. Buona domenica a tutti gli ascoltatori di RDS. Grazie. Brusco, Calderino, Bologna. Sì. Gli aperti il bar. Un abbraccio a tutti. Corrado sempre il numero uno.
0: Il nostro
1: a presto.
0: Amico. Brusco, grazie. Buona giornata, buon lavoro al nostro amico che sta già aprendo il suo bar. Quindi il semaforo per lui è super verde.
2: Ciao RDS. Chi io è? Sono di ritorno a casa.
0: Sì.
2: Mi occupo di sicurezza nelle discoteche, quindi ho finito. Ciao da Catania.
0: Ciao amico, e quindi per te il semaforo è rosso. 38822 38822, se anche voi ci volete raccontare le ragioni per cui siete in piedi così presto o andate al contrario a dormire, fatelo con un messaggio anche vocale. Intanto sentiamo questa canzone di Jovanotti.
3: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: E va, noi andiamo verso una novità che sentiremo tra un attimo qui su RDS, però giusto per completare il messaggio che leggevamo poco fa della nostra amica Alessandra, che sta accompagnando, quindi per lei il semaforo è verde all'aeroporto sua figlia, che si chiama Francesca per questa nuova avventura, quindi in bocca al lupo alla nostra amica Francesca. Poi oggi mia figlia compie 17 anni e festeggia con le amiche in discoteca, io metto la sveglia alle 4 per andare a prenderla. Sei in ritardo, sono già le 4:30, quindi per lei il semaforo è verde. Siamo pronti per sentire una novità, eccola qua, pronta, caldissima qui su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS.
4: Miley, Buzz Persuade.
5: Let's go.

0: I Duran Duran, che quest'estate hanno fatto tappa anche in Italia, più precisamente durante il mese di luglio a Caserta, colpiti anche dalla Reggia, che hanno visitato prima di suonare, leggevo, e poi hanno, diciamo, distribuito i loro successi a una folla di 12.000 persone, quelli più iconici degli anni 80, tra cui questo che abbiamo appena sentito, era Save a Prayer dall'album Rio, appunto, del 1982. Torniamo tra poco, sono le 4.40 e siamo pronti per chiudere anche il nostro appuntamento con semaforo verde e semaforo rosso, quindi non vedo l'ora di ascoltare i vostri messaggi al 38822 38822.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: E visto che sarà un weekend caldissimo, arrivano almeno 5 gocce da Irama insieme a

0: Everybody get up and dance, quindi tutti quanti alziamoci in piedi e balliamo. Beh, insomma, non è tanto l'orario questo, le 4:49, siamo anche un po' stanchi, a dire la verità. Però adesso sentiamo i vostri messaggi al 388-22-38822, perché sapete che noi chiudiamo la notte dei guerrieri versione weekend proprio con il semaforo verde, semaforo rosso. Quindi siete voi che ci raccontate i motivi per cui siete già in piedi a quest'ora. Allora, per esempio, partirei da questo nostro amico che ha mandato un messaggio vocale, eccolo qua.
1: Ciao Corrado, sono Paralume, bentornato. Il mio semaforo è verde, ma è ormai un anno che è verde, ma quando diventa rosso? Ciao Silvia.
0: Beh, quando andrai in vacanza, spero presto, il nostro amico Paralume, che sta lavorando anche questa domenica mattina. Chi c'è adesso? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Daniele, diretto a Ravenna.
0: Sì.

0: da Ravenna diretto a Ravenna per poi tornare a Mestre, non lo so, sono rosso verde, boh. Praticamente dovrei aver finito di lavorare da un po' di ore. Non ho ancora finito perché sono in piedi da tante ore e non ci arrivo a casa. Ho dovuto dormire per strada. Poi devo ripartire e tornare a lavorare, quindi non ho capito se. Non lo so. Non so neanche io, sono perso, ragazzi. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Ti dirò, mi gira un po' la testa anche a me, avendo sentito questo messaggio. Quindi non lo so se il tuo semaforo è verde o rosso. L'importante è che tu ti sia fermato per dormire, visto che eri molto stanco. Allora, buongiorno, siamo un gruppo di amici di Putignano. Stiamo andando a Monopoli per essere in acqua all'uscita del sole. Che meraviglia. Molto suggestivo. Quest'alba, quindi il semaforo è verde per loro. Per questa ragione 388 22 388 22, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme. Io alle 5 vi saluto, qualche minuto per ascoltare anche la prossima canzone, il prossimo successo di Alicia Keys, che si chiama No One.

0: caro Max, ho scoperto ascoltando un'intervista che si può, l'ha detto lui, quindi ambasciatore non porta pena. Si può pronunciare sia safe che saif.
1: Ah, finalmente.
0: Te capì?
1: Ci dipani un dubbio che abbiamo da mesi.
0: Lo so che stanotte non prendevi sonno, ma si può pronunciare.
1: Ma sai, voglio dire, un artista che ha un nome, che credo che sia il suo nome vero, poi all'anagrafe, storpiarlo non è bello.
0: No, per certo.
1: Bisognerebbe un attimo chiamarlo in questi casi e dire:
0: quindi
1: qual
0: lui
1: è?
0: Ha sgombrato il campo. Dice.
1: Ha sgombrato il campo.
0: Potete chiamarmi come volete.
1: Ci hai detto una cosa meravigliosa.
0: Sì, stiamo parlando di massimi sistemi questa mattina. Buongiorno Max, allora io
1: buongiorno Corrado.
0: Ho finito, ti lascio, ti cedo il testimone.
1: Vabbè, io sono felicissimo.
0: Ci sentiamo questa notte a partire dal luna.
1: Non mancheremo.
0: Ciao,
1: grazie,
0: buona
1: Corrado.
0: Domenica.
1: Ciao. Allora salutiamo Corrado Trisoglio, gli amici della notte, quelli dell'alba che comincerà fra poco, Trevi Meteo e poi iniziamo anche noi.
2: Ci attende una domenica con l'anticiclone subtropicale ancora ben saldo su tutto il nostro territorio. Tempo dunque stabile e ben assolato da nord a sud. Segnaliamo solo verso sera della nuvolosità in transito sui settori alpini, ma con assenza di fenomeni. Il caldo si farà sentire, specialmente nelle aree interne del nostro territorio, dove i valori massimi arriveranno a toccare localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sulle zone costiere. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: fa con la dovuta calma, anche a quest'ora sono le 5 e minuto, siete su RDS, buongiorno ai nottambuli, buongiorno a chi invece si sveglia presto per cominciare una domenica, ma chissà, poi noi non vogliamo indagare troppo, non vogliamo entrare nelle vostre abitudini, però insomma da questo momento fino alle 9 noi è sicuro vi facciamo compagnia, del buono dal Salento, JJ Carrozzo a Roma, le sue mani sul mixer, la musica è protagonista con un pezzone dell'estate del 1984. Subito.
1: All'inizio di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

Pinguini tattici su RDS, sorry, scusa, lo sento. E a proposito, pensiamo, no, amici, sempre che per dare una scossa alla nostra mente servano poi sforzi, chissà quali rimedi complessi, no? Sforzi titanici. In realtà, secondo alcuni esperti, la magia sta in una parola, neuroplasticità, che sembra una parola brutta ma non lo è, ovvero è quella capacità del cervello di ricablarsi, proprio come fa un elettricista, attraverso stimoli incredibilmente semplici. Bastano quindi 8 piccole abitudini quotidiane, secondo sempre questi studi, tutte validate proprio da signori della scienza, per riprogrammare il nostro circuito nervoso. Vogliamo fare un viaggio veloce verso questi 8 elementi? Allora, stamattina provate a lavarvi i denti con la mano non dominante. Questo semplice gesto costringe la corteccia prefrontale a uscire dal pilota automatico e a creare nuovi percorsi neurali. Quindi se siete mancini, destra, se siete destrorsi, sinistra. Se poi volete un'iniezione di energia pura, finite la doccia con 30 secondi di acqua fredda per stimolare la norepinefrina e così svegliare la concentrazione. Quindi vi sentite assonnati prima di una riunione? Sbadigliate volontariamente 10 volte di seguito, volontariamente, cioè fate pure finta, cioè provocatevi, ecco, uno sbadiglio. Questo aiuta a raffreddare la temperatura cerebrale e migliora la tensione. Ma non finisce qui. Per chi fatica a concentrarsi, un

trucco potente è l'ancoraggio olfattivo. Quindi, cosa bisogna fare? Usare sempre la stessa fragranza nell'ambiente in cui si lavora per segnalare al cervello che è ora di produrre. Cioè il cervello capta quella sensazione del profumo e vive una zona, una sorta di zona comfort, no? Se invece vi attendete, vi attende un compito difficile, mantenete la posizione di plank per 30 secondi. Il plank è la panca, no? Quell'esercizio per il corpo libero che rafforza poi gli addominali, i lombari, i glutei, eccetera. Lo sforzo fisico rapido aumenta per 30 secondi le catecolamine, dandovi la grinta necessaria. Adesso io non voglio indagare su tutti questi termini, avranno sicuramente un significato, fatto è che comunque ci fanno stare bene. E poi per chiudere contro lo stress improvviso, invece, secondo sempre questi esperti, attivate il naturale riflesso di immersione. Bagnatevi il viso con l'acqua fredda trattenendo il respiro per 15 secondi per abbattere all'istante la frequenza cardiaca. Quindi piccoli micro gesti già a quest'ora del mattino, durante la giornata a seconda delle esigenze, a costo zero, dal grande impatto sul nostro equilibrio nervoso, provate per credere. Io proverò già da stamattina. Ricordate che comunque questi sono spunti educativi e non sostituiscono il parere di un medico. Se ne parla, ovviamente.

che stile, ragazzi. Bruno Mars, No My Soul, il disco dell'estate. Sono le 5:17, estate, sì, cioè ci stiamo dentro ancora, è vero, c'è il rientro, ieri ne abbiamo parlato lungamente, ma da calendario, insomma, fino al 21 la stagione è quella lì, e mi sa che alcuni esperti dicono che si prolungherà il caldo torrido di una stagione davvero pazzesca. Speriamo bene, incrociamo le dita, noi ci svegliamo piano piano, cominciamo a carburare, entrare nel mondo di una domenica 6 di settembre, del buono con Carrozzo fino alle 9 e anche al 265 del digitale terrestre, se volete guardarci attraverso il piccolo schermo. 38822 per raccontarci come va là fuori.

0: piaceva un sacco il video che abbiamo rivisto al 265 della nostra social TV, 21 Pilots su RDS. Salutiamo Simone che con la famiglia dalla Sardegna vanno verso la Svizzera, prende un po' di fresco dopo tutto questo caldo. Grazie, buon viaggio. Certo che dalla Sardegna andare in Svizzera, insomma, ma facilissimo, non è un bel viaggio, ma anche una bella avventura da vivere. Continuate a farci sapere com'è questo inizio di giornata, come va là fuori, 388-22-388-22. Noi vi promettiamo che fra poco torniamo con una sequenza mixata da sentire a tutto volume. State con me.
1: Il tuo relax estivo siamo noi.
2: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: C'è anche chi va a vedere la Formula 1, si parte da Catania, tanti gli amici in viaggio, belli, ascoltatevi questa sequenza mixata a tutto volume su RDS.
2: Ogni estate ha una storia da raccontare, lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: La tua musica è su RDS.
2: 100% grandi successi.

0: quella metà degli anni 90 c'era la Underground in disco e Tony Braxton produceva, cantava su un sacco di vinili che ci ricordano storie meravigliose. Unbreak My Heart 1996 chiude la sequenza mixata. Allora devo salutare Tito che accompagna la figlia dal centro della Sardegna in Bulgaria addirittura per motivi di studio, e poi invece chi le ferie sono finite, partiti da Lecce direzione Cesenatico, e poi tanti altri. 388 22 388 22 per raccontarci un po' come va là fuori, come va la situazione, com'è questa domenica, state lavorando, ne approfittate magari di una giornata ancora così calda per andare al mare, montagna, a respirare un po' di aria un po' più leggera. Allora dai, raccontateci il tutto. Fra poco invece vi porto a Milano per parlarvi di una startup che si chiama Fiberhouse Tech ed è davvero molto interessante e originale. Fra poco con me su RDS.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto,

0: alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Le nostre vacanze sono già finite.
12: Scialla, c'è Skoda.
11: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
12: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
11: Anche a settembre? Allora scialla.
13: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: E domenica 6 di settembre c'è del buono su RDS, c'è Carrozzo in regia, ma c'è anche Marco Mengoni adesso.

Human, Peggy Gou che a Monza a vedere la Formula 1, sta sempre in Italia, specialmente qui nel Salento Peggy Gou, oltre che a esibirsi anche a godere della nostra bella Italia. Allora, a proposito, bella Italia, materassi abbandonati sui marciapiedi, vecchi frigoriferi piazzati, non lo so, in mezzo alla strada come se fossero elementi d'arredo urbano. Succede a Milano, ma succede un po' ovunque. Milano, perché ne parliamo? Perché lì dove i volumi di rifiuti ingombranti lasciati in giro sono più che raddoppiati negli ultimi 4 anni, un vero paradosso per una metropoli che invece, lo ricordiamo, vanta il 63% di raccolta differenziata, un record europeo, ma che rischia di vedere rovinato il decoro pubblico per colpa della pigrizia.

giustizia di pochi incivili. Quelli ci sono sempre. Quindi se per gli ingombranti da casa basterebbe, non so, un minimo di senso civico, una chiamata alla ditta di smaltimento, quindi ci sono scarti industriali enormi che invece rappresentano un vero rompicapo per l'ambiente. Pensate, non lo so, alle pale eoliche dismesse, che cose grandissime, giganteschi allestimenti di fiere in vetroresina, no? Trasportarli è davvero un incubo, riciclarli era finora quasi impossibile. Ed è qui che la genialità italiana cambia le carte in tavola. Volevo parlarvi di questa startup. Parte dal Politecnico proprio di Milano, si chiama Fibereus Tech, è una startup nata come Urban, scritto U come tu, Urban, bellissimo, un super camion attrezzato che ritira il riciclo direttamente a domicilio e a questo caso lì nelle fiere o dove il materiale è così ingombrante. Il truck arriva sul posto, trituzza e separa la vetroresina, che ne so, a secco, e restituisce materia prima nuova di zecca proprio lì sul posto, pronta per produrre magari altri oggetti. In più la cabina ha pareti trasparenti, pensate proprio da questi grandi da designer, e così chiunque può vedere la magia del riciclo in diretta. Questo è un po' il futuro, devo dire, nonostante quello che dicevamo prima, qualche cittadino che non si comporti proprio bene durante la giornata, soprattutto di notte quando vengono messi là i rifiuti fuori da casa, chissà, magari in futuro basterà un camioncino trasparente, no? Per trasformare quel vecchio divano abbandonato direttamente una panchina per il quartiere. La tecnologia ci offre queste soluzioni pazzesche e noi ci piace parlarvene. Ricordiamoci che il primo vero motore però del cambiamento rimane sempre la nostra educazione.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid Song could ever say I'm a heart made of words and I'm melting and I'm shining.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

Vedi, però, 3 mesi di relax per questi amici che ci dicono partiti da Ostia direzione Sardegna. Hai capito. E poi c'è invece molto vicino al posto dove vivo, qui in Salento, ci sono degli amici che fanno l'alba alla Punta Palascia, che è all'Euca. Qualcuno dice Palascia, adesso mi diranno, ma non si dice così. Vabbè, comunque lì, che è il punto più a est d'Italia dove il sole sorge prima di tutti.

0: Fantastico. Poi vabbè, in direzione Livorno per imbarco Sardegnata, tutti gli ascoltatori mattinieri di Radio Montana. Oh, vabbè, un'altra radio. E qui si sbaglia, vabbè, si fa zapping da una radio all'altra, ma ci sta. Anzi, salutiamo tutti i colleghi di tutte le radio. Fra poco vi porto invece a Piedimonte Matese, nel Casertano, per parlarvi di una vicenda davvero molto molto originale. E poi parleremo di tecnologia, la nostra rubrica dedicata proprio al futuro. State con me, fra poco, su RDS.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Sono le 6:02, buongiorno a tutta l'Italia che pian piano si sveglia con noi, tanti gli amici che sì, rientrano dalle ferie, ma tanti, dicevamo, ma microfoni spenti per qualche secondo, io e il mio dirimpettaio virtuale a Roma, JJ Carrozzo, caspita, 3 mesi in Sardegna, che bella vacanza, però fino a novembre, è vero che quest'estate si prolungherà più del solito, questo dicono gli esperti, comunque sia, la scelta è ottima, 388-22-388-22 per continuare a raccontare. Raccontarci un po' come va questo inizio di giornata di domenica. Ripartiamo da un successo dell'estate 99 con lui, Vasco.
0: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

Che brava Gaia. Bossa nostra, riascoltato tra i nostri grandi successi in chiusura di sequenza mixata da GG Carrozzo, tra l'altro, che con me questa mattina fino alle 9 insieme sulla radio 100% grandi successi. È domenica 6 di settembre, del buono e colui che vi parla e che qua, fra poco vi parlerà invece di una vicenda accaduta a Piedimonte Matese. Siamo nel Casertano, al ristorante D'Avviso Family. Facciamo nomi e cognomi perché

0: davvero è una storia bellissima, però ve lo racconto fra poco, state con me.
1: Basta serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
4: Egidio Ada.
5: Presente.
6: Del Bufalo Giano.
7: Presente.
4: Tagliavini Roberta.
8: Presente.
6: Donghia Stefano.
7: Presente.
6: Che c'è da ridere?
4: Di Folchi Irene.
5: Presente.
6: Bellucci Federico.
7: Presente.
6: Come ho messo la sedia?
7: Ah, scusi.
6: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
0: Allora, la domenica degli italiani che si svegliano presto alle 6:17, siete su RDS.
12: RDS. Game. No.

Killone Lauro, Comuni Immortali su RDS. Buona domenica, 6:24. Immaginiamo la storia. Siete davanti ad una trattoria, classico, con una fame da lupi, peraltro, ma è troppo tardi. Quindi cucina già chiusa, tavoli sparecchiati, la classica situazione in cui ti aspetti un no secco da parte dei proprietari, no? E invece a Piedimonte Matese, nel Casertano, il titolare del ristorante Daviso Family ha fatto un'eccezione. Ha accolto questi tre ragazzi arrivati ben oltre le 3:30 del pomeriggio e ha preparato per loro quello che c'era, poi le polpette al ragù, una genovese, insomma, non li ha lasciati a digiuno, facendoli mangiare nei tavoli all'esterno. Poi è chiuso il ristorante, li ha lasciati lì e se n'è andato a riposare. La vera sorpresa però c'è stata alla riapertura serale. Il ristorante ha trovato il dehors non solo perfetto, ma pulito a specchio, con tutti i rifiuti raccolti e portati via dai ragazzi. Cioè, questo gesto di educazione ormai così raro, diciamolo, ma succede, che il proprietario ha voluto poi condividere i filmati delle telecamere sui social per ringraziarli pubblicamente, definendoli un esempio per tutti. Questa storia semplice ma che riconcilia con il mondo. A proposito di rispetto per il cibo e della buona cucina, c'è un aneddoto fantastico che riguarda un gigante del nostro cinema, ovvero Bud Spencer al secolo Carlo Perdessoli. Sui set dei mitici spaghetti western, le famose padellate di fagioli erano solo oggetti di scena, preparate male, solo per durare sotto le luci del set. Succede spesso, no? Quando si riprende una scena. Ma Bud, come ha raccontato di recente il nipote Alessandro, aveva la sua filosofia. Diceva: se devo ripetere la scena 20 volte e mangiarli davvero sti fagioli, lasciate che me li cucini io. E così è nata la sua personale gustosissima ricetta con legumi, pancetta e pomodoro, ispirata ai cowboy americani. Questa passione di famiglia Pedersoli è diventata oggi un vero e proprio marchio commerciale, lanciato proprio dai suoi nipoti con la società che si chiama Bud Power. E quindi, amici, quando la passione per il buon cibo è vera, si sente sul set e anche al ristorante.

0: Dancing Queens di Avamax su RDS, partiti da Firenze verso aeroporto Fiumicino. Per sorpresa nostro figlio Mattia, ci scrivono che rientra da Tokyo per festeggiare il suo compleanno. Grazie, tanti auguri a Mattia in questo caso. E poi partenza per le meritate vacanze in direzione Sant'Isidoro. Dalle mie parti in Salento Riccardo ce lo dice da Andria. E poi ancora Fiamma Enrico da Biella, oggi come la stragrande maggioranza dei weekend trekking in montagna, capito? Bravi, bravi ragazzi. Raccontateci un po' come va là fuori in questo inizio di giornata festiva, tra l'altro per tanti italiani. 388-22-388-22. C'è una bella novità che sentiamo. Vai Gio.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Julie e Brash, Serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: con un solo inciso 1999, Shania Twain, di Dead Don't Impress Me Much su RDS. Sono le 6:37 del Buono Carrozzo, insieme facciamo le 9. Buongiorno a tutta l'Italia che si sveglia con noi. C'è la tecnologia che ci porta verso il futuro, ci racconta come le cose cambiano di pari passo a tutto ciò che ci circonda, e fra poco rubrica proprio dedicato a questo futuro. State con me su RDS.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. 2 giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
0: Che cos'è il Safo Weather? Fra poco ve lo racconto, e tanto altro di tecnologia. Subito sia.

0: Anna su RDS 6.45, è arrivato il momento di portarvi nel futuro. Tecnologia!
1: Tecnologia!
0: Partiamo dall'Uzbekistan, dove questo marchio Safo Water ha deciso di stravolgere un oggetto banale come la solita bottiglia d'acqua. L'hanno ridisegnata, questi signori, trasformandola in un vero e proprio manubrio da palestra. Avete presente proprio il piccolo manubrio da 2 kg, da 1 kg? È quello là, l'impugnatura centrale ti permette proprio di usarla come fosse un peso ed è super fotografabile ovviamente per i social ed è l'esempio perfetto di come un semplice packaging, no, possa diventare un accessorio unico per chi fa sport, idratazione e fitness nello stesso gesto. Ho visto le foto, davvero interessante e bello, insomma, come pubblicità soprattutto. Dalla forma passiamo alla sostanza, perché in Germania la tecnologia scende in campo per salvare vite e in diverse città stanno testando l'uso dei droni per il trasporto rapido di defibrillatori in caso di emergenze cardiache. Lo sappiamo, in questi momenti ogni secondo conta e i soccorsi non sempre riescono poi a battere il traffico. Il drone arriva dall'alto direttamente sul posto, consegnando in pratica il dispositivo a chi si trova lì per prestare il primo soccorso prima dell'arrivo dell'ambulanza. Se i test andranno bene, sarà una rivoluzione enorme per la sanità pubblica. Ecco, magari anche utilizzare i droni per salvare vite invece di distruggerle è una gran cosa. Chiusa parentesi. E chiudiamo con una notizia che arriva da Islamabad, in Pakistan. Che succede? Lì dove il test di un'auto a guida remota è finito decisamente male. Fa sorridere. Questo video ha fatto il giro sul web e sui social. Questo inventore stava dimostrando in pratica ad un giornalista come fosse possibile guidare un'auto completamente vuota usando solo uno smartphone. Risultato, cosa è successo? L'auto ha sterzato all'improvviso, andando a schiantarsi in pieno dove? Contro un pattugliatore della polizia, cioè con tante macchine e con tante cose che poteva urtare. Inizialmente si è parlato ovviamente di un blackout della connessione, ma poi l'inventore ha confessato, ha semplicemente premuto il tasto sbagliato sullo schermo del telefono. Ma le macchine, dico io, se sono state fatte, create per essere guidate dagli uomini, perché devono andare senza nessuno a bordo? Vabbè, insomma, la tecnologia corre veloce, ma attenzione a non scambiare l'acceleratore con il play di YouTube.
1: Tecnologia!

Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni su RDS, ancora i grandi successi dell'estate ci ricordano una stagione che piano piano ci lasciamo alle spalle. Nonostante tutto, tanti amici ci scrivono su RDS al 388-22-388-22 di partenze dalla Sicilia verso le Marche per vacanza. Qualcuno scrive, però firmateli i vostri messaggi, abbiamo bisogno di sentire anche i vostri nomi, tipo per esempio siamo appena partiti da Mira per andare a Piacenza ad un battesimo, sveglia alle 5, siamo di Torino, oggi una bella giornata a Varigotti per salutare Gabriele, Igor ed Ernest, grazie di cuore, grazie ragazzi, fateci sapere come va a quest'ora, ve lo diciamo spesso, come va là fuori, come è iniziata questa giornata, 388-22-388-22, stavo pensando al disco che sta per cominciare di Topic A7S, si chiama Breaking Me, arriva. Call me with-

0: Breaking Me, Topic A7S su RDS, i nostri successi della domenica mattina. Siete con Del Buono, con Carrozzo fino alle 9. Nella prossima ora, già vi anticipo, si giocherà Recover e in palio c'è la nostra RDS Bag. Prenotatevi, abbiamo bisogno del vostro nome e nome della vostra città, semplicemente 388-22-388-22. A proposito di nomi, parleremo anche dei dati dell'anagrafe in diverse grandi città italiane dal 2020 a oggi, che raccontano una vera e propria rivoluzione a proposito dei nomi che diamo ai neonati, ovviamente. Fra poco questo ed altro su RDS.
1: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
2: La tua estate è piena di ricordi
1: con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: Le news alle 7 su RDS. Buona domenica, Lao Petrilli.
3: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Da te in redazione, Lao, per sentire i fatti principali.
3: Inviati di Trump al Cremlino, Steve Witkoff e Jared Kushner hanno discusso con Putin piani concreti per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha fatto sapere la Casa Bianca, aggiungendo che i due attendono ora di avere incontri altrettanto produttivi a Kiev. Sul terreno, attacco russo nella regione di Kharkiv, almeno 3 vittime e un bambino tra loro. Droni contro le forze israeliane. L'esercito dello Stato ebraico rende noto: abbiamo bombardato target di Hezbollah nel sud del Libano. A Cernobbio, duello Monti-Vannacci. Futuro nazionale viola la Costituzione, ci porterebbe all'uscita dall'Unione Europea, raffondo dell'ex premier che promette: combatterò il suo programma finché ne avrò la forza. Il generale parla di retorica.

0: pubblica contro di lui con accuse che non rispondono alla realtà. Sport calcio, successi in rimonta per Inter e Roma. I nerazzurri si impongono 3-2 su Napoli. La sfida con l'Atalanta si è chiusa sul 2-1 per i giallorossi. Fiorentina ancora KO, questa volta contro il Torino. Formula 1, Pierre Gasly in pole position con l'Alpine a Monza. Inseguono Mercedes e Ferrari, il leader del mondiale Kimi Antonelli al via oggi dalla decima fila. Europei di volley 3-1 alla Polonia, Istanbul. Azzurre della pallavolo oggi in finale di fronte la Turchia. Tennis agli US Open, Luciano Darderi batte Dan Sweeney 6-4, 6-3, 6-3, conquista per la prima volta l'accesso agli ottavi. Cobolli eliminato da Blocks. Fino alle previsioni del tempo con 3B Meteo.
1: Anche la giornata di domenica vedrà un contesto estivo sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anomala per il mese di settembre, con temperature anche domenica fino a 34-35 gradi, specie sulle aree interne. Lieve calo termico sul versante adriatico per l'ingresso di correnti da est, quindi ventilazione un po' più vivace sul mare adriatico. Per il resto da segnalare solo qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere tirreniche e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa è RDS.
2: Grazie al nostro Leo Petrilli, più tardi per altri aggiornamenti dalla redazione. Domenica mattina 6 di settembre, ben trovati, ben svegliati, se avete acceso da poco l'autoradio, se vi state spostando come tanti italiani ci stanno segnalando viaggi, inizio di vacanze, anche rientri al 388-22-388-22, numero tra l'altro che vi servirà se vorrete già prenotarvi a giocare al Recover. Si tratta di un gioco musicale che molti conoscono, è comunque molto semplice, si giocherà in diretta per provare a vincere la nostra RDS Bag. Però ripartiamo dal 1987 con lei.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

Fulminacci, maledetto me su RDS, domenica con... Domenica tra l'altro è anche il nome di donna, bellissimo, utilizzato soprattutto magari negli anni 60-70. Come avete chiamato vostro figlio? Perché avete scelto questo nome? Classica domanda da un milione di dollari a cui ogni coppia di neogenitori deve rispondere durante la prima visita dei parenti, no? Classico. Un tempo la risposta era un po' blindata, si chiama come il nonno, si chiama come la nonna, la discussione finiva lì ovviamente. Oggi, specialmente in città multietniche, la spiegazione rischia di essere un tantino più articolata. I dati dell'anagrafe, vi dicevo, in diverse città italiane dal 2020 ad oggi raccontano invece una vera e propria rivoluzione in campo di nomi. La tradizione del nome di famiglia cede un po' il passo alle passioni e anche ai viaggi, anche ai personaggi delle serie TV e soprattutto alla natura. Sentite qua, il nome più amato negli ultimi 5-6 anni nelle grandi città italiane è Luna, con ben 193 bambine registrate a Milano, per esempio, seguita a Ruota da Sole e dall'ormai diffusissimo Leone. La fantasia non si ferma qui, leggevo tra le vie della città

trovate piccola luce, per esempio, oppure lupo, bambini che si chiamano lupo, blu, neve e persino tre baby oceano. In realtà battesimi insoliti e nomi da copertina hanno sempre affascinato le celebrity e il grande pubblico, spesso fanno proprio da traino, no? Come ispirazione, pensiamo a David e Victoria Beckham, che chiamarono il primogenito Brooklyn in omaggio al quartiere dove lo avevano concepito. Ma se vogliamo proprio esagerare, Elon Musk, il figlio si chiama XAE1112, scritto XAE tutto attaccato A-12. Lui si chiama così, lasciando il mondo intero tra l'altro a chiedersi come si pronuncia sto nome. Nomi che diventano veri e propri marchi di fabbrica. La verità, amici, è che oggi il nome di un figlio non è più soltanto un'eredità del passato, ma proprio un ritratto della fantasia di chi lo sceglie e anche della contemporaneità, dell'estemporaneità di quello che magari ti capita durante il giorno, ti rimane impresso. Dice: io mio figlio lo chiamerò Leone piuttosto che Luna. L'importante, cari genitori, è ricordarsi una regola fondamentale, però. Quel nome vostro figlio dovrà scriverlo sul diario, sul curriculum e soprattutto sentirselo urlare al parco quando magari combina una marachella.

Bella combo, Emma Fabri Fibra su RDS. Buongiorno, buona domenica del buono Carrozzo. Volevo salutare Silvia che ci dice oggi già in auto perché lavoro tutto il giorno, lavoro in un museo a Milano e ci dice la nostra Silvia che come ogni domenica prima del mese ingresso gratuito nei musei statali. Mi raccomando, visitate i musei che sono luoghi meravigliosi. Come non essere d'accordo con la nostra Silvia? Grazie per avercelo detto. 388 22 388 22 per entrare nel mondo della radio 100%. Grandi successi.

0: Cook, Ash, ma soprattutto John Cook in questo video bellissimo del 2024. Stand Next to You su RDS. I nostri grandi successi sono le 7:23. Siamo già a buon punto della prima parte della domenica mattina. Allora, amici, smanettate i vostri cellulari. 388-22-388-22. Messaggio, sms, anche whatsapp con il vostro nome e nome della vostra città. Ci serve soltanto quello per prenotarvi al Recover, gioco che vi farà vincere la bag fra poco. Prima, però, arriverà una sequenza mixata a 4 grandi successi in fila. State con me.
1: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
2: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
3: RDS.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
16: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official pizza village.
17: Dimmi quando.
18: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
0: Salutiamo anche Maurizio Rocca che passa a trovarci nella domenica mattina di RDS, prontissimo a mixarne 4 in fila, anche gli Oasis dal passato. Però cominciamo da questo successo.
19: The summer hit. Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
20: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
19: Noi sì.
21: Si vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
22: l'estate vera è solo con
23: RDS 100%. Grandi successi 100%.

Oasis 1996 chiude la sequenza mixata. Liam e Noel Gallagher, tra l'altro, sono a Venezia per la mostra del cinema e hanno presentato il documentario sugli Oasis.

0: in delirio per questo grande ritorno anche attraverso la macchina da presa. Allora 3882 3882, ve lo ripeto perché il nostro numero, quello di RDS, per scrivere il vostro nome, il nome della vostra città, anche messaggio audio, se vi va basta il nome, il nome della vostra città, per prenotarvi a giocare. Ancora non abbiamo scelto con chi, per cui fatta in tempo, si giocherà a Ricover, gioco che il buon Gege Carrozzo ha preparato con una cover famosissima italiana che dovrete indovinare in diretta. Quindi prenotatevi 3882 3882, si vince la bag di RDS.
1: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
2: Pronto?
3: Signora, sono Siglinde dell'allevamento pazzi per i pezzati.
2: Sì.
3: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore.
2: Ma è un regalo per me?
3: Sì, le arriva questo cavallo pezzato, pensi, bucefalo.
2: Lei un cavallo?
4: Ciao Pagella, questo è il mio regalo più
2: ma
4: grande per te.
2: Ti faccio vedere a te.
1: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
10: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
11: profumo in trasferta,
10: montagne, mari e
12: bellissimo orizzonte.
10: Hanno aperto più di 1400 porte.
12: Wow, wow.
10: Dato spazio,
13: un castello,
10: ai sogni pazzi.
12: Anche oggi ho esagerato.
10: Facendoci sentire ogni sera a casa.
14: Guardate dove siamo.
10: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Un quarto alle 8 di questa domenica 6 di settembre. Siete in diretta su RDS.

0: Carol G, Maru ciao, viajando per il mondo su RDS, anche noi viaggiamo, devo dire anche Federica che sta per giocare con noi, sigla di Recover. E sai perché? Perché Foligno in realtà è il centro del mondo, si dice così. Ciao Federica.
1: Ciao, ciao.
0: Buongiorno. Dove
1: Buongiorno
0: sei? Dove sei?
1: Adesso sono a vicino Spoleto. Mi sono fermata un attimo.
0: Ti sei fermata per giocare con noi perché da Foligno stai raggiungendo chi o cosa?
1: Sto andando vicino Riesi al Lago del Salto per una corsa.
0: Ah, Lago del Salto, non lo conoscevo. Bene, comunque
1: è molto bello.
0: Sì, immagino, tanti chilometri, no? Quanti chilometri?
1: Sono 34 chilometri in giro del lago, praticamente un giro bellissimo.
0: No, dicevo, a parte quello, il percorso che fai da Foligno per arrivare a Rieti, quant'è?
1: Ah, sono 100 chilometri.
0: 100 chilometri, insomma, un bel viaggetto. Ma sei da sola, Federica?
1: Sì, sì.
0: Sei da sola? Per cui raggiungi gli altri lì direttamente, immagino che è una cosa che fai spesso.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Abbiamo, ognuno parte dalla sua sede e ci incontriamo al luogo della corsa, diciamo così.
0: Fantastico, bellissimo, giornata bella, per cui sì, ne approfittiamo per farci anche questa corsetta dalle parti di Rieti. Allora, bella la Federica che gioca con noi, senti il pezzo che ci ha preparato il JJ Carrozzo a Roma, okay. È una cover di una canzone famosissima, ti darò anche una mano se non ce la fai. Intanto okay, sentiamola, indirizziamo le antenne.

0: Ci sei più o meno sull'artista?
1: Sì,
0: il titolo ce l'hai? Se no ti do una mano, eh.
1: Aspettami, Baby, the night is on fire.
0: Il ritornello.
1: L'anti in mezzo al buio, what do you say? Vai la morena, zucchero.
0: Vai. Ripetuta nella mente, no? È arrivata lì al ritornello.
1: Dovevo arrivare al ritornello.
0: Ma diciamo per quelli che si lamenteranno, il titolo vero è Baila Sexy Thing, ma andava bene Baila. Anche Baila Morena. Va bene. Federica, ti spediamo in quel di Foligno, al centro do mundo, la nostra RDS Bag, e ti auguriamo una bella corsetta oggi, va bene?
1: Posso dire una cosa prima,
0: certo,
1: che chiudo solo al volo? Allora,
0: sì,
1: giocai un po' di tempo fa con voi sempre, ma
0: sì,
1: parliamo di anni.
0: Sì.
1: Sempre in questa strada, in questo poco diverso punto, al gioco senza sì e senza no.
0: Ah bene, vedi, dopo tanto tempo.
1: Sì, mentre andavo verso Terni, la stessa cosa successa.
0: Era già scritto come Dante nella Divina Commedia, a proposito di Foligno.
1: Ho giocato solo per questo motivo, perché dico è successo, voglio riprovare e vedere se è la strada che porta bene.
0: È proprio quella allora. Proprio quella. Grazie.
1: Perfetto.
0: Federica, un bacio grande grande. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao ciao Fede.
1: Buona giornata, ciao.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ernia, dedica.
2: Ma dimmi tutte le immagini. Domani è sempre domenica.
0: Nuri e Brush, serenamente.
3: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitalina, che illumina il parco.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, dammi un

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ciao Fi, Carmela su RDS. Nella prossima ora, oltre ai grandi nostri successi, parleremo di vitamine letterarie e anche del super El Niño che, ahimè, arriva con la nuova climatizzazione nelle scuole. Questo ed altro, fra poco.
1: Tra poco, tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
0: E domenica 6 settembre torniamo in redazione RDS dal nostro Lao Petrilli per sentire i primi fatti del giorno. L'attualità, ti ascoltiamo.
4: Buongiorno Ucraina, negoziatori americani al Cremlino, Witkoff e Kushner a colloquio con Putin prima dell'atteso incontro con Zelensky, via libera ad una tregua di 3 giorni per gli attacchi su Kiev e Mosca. I russi però bombardano le regioni di Kharkiv e di Zaporizhia, ci sono almeno 3 morti e 6 feriti. Nel Golfo le forze armate statunitensi hanno colpito 3 petroliere iraniane, i Pasdaran sostengono attaccate 6 navi di Washington come ritorsione. In Gran Bretagna, corteo contro i migranti, centinaia di manifestanti a volto coperto hanno bloccato per alcune ore il porto di Dover, invocando i respingimenti delle imbarcazioni in Mella Manica. Mario Monti e Roberto Vannacci, visioni opposte a confronto a Cernobbio. L'ex presidente del Consiglio ha condannato il programma di Futuro Nazionale partendo dall'inchiesta della Procura Militare.
5: Vedo che sono in corso indagini su sintomi di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Io non sono in grado di affrontare un tema così alto, però secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo.
4: Vannacci ha criticato Monti e l'Unione Europea.
6: Lei propone di trasferire altro potere alle istituzioni che non hanno prodotto i risultati promessi. Noi proponiamo di conservare ciò che funziona, se funziona la cooperazione, il mercato con i suoi correttivi, restituire alle nazioni ciò che richiede identità, responsabilità e controllo democratico. L'integrazione senza consenso diventa imposizione, la sovranità senza cooperazione diventa impotenza. Noi rifiutiamo entrambe.
4: Sport, calcio, anticipi di Serie A a Inter, Roma e Torino, campione d'Italia giallorossi si impongono in rimonta e granata, hanno steso la Fiorentina alla 3ª sconfitta consecutiva. Formula 1 oggi, Gran Premio d'Italia con Gasly in pole position, Ferrari in seconda fila, Antonelli partirà dalla 10ª. Nazionale femminile di volley in finale agli europei, oggi la sfida per il titolo contro la Turchia. Tennis, sarà Sasha Zverev il prossimo avversario di Luciano Darderi, ultimo italiano rimasto in lizza agli US Open, il tedesco ha battuto Tabilo in 3-7. Fine previsioni del tempo con 3B Meteo.
7: Anche la giornata di domenica vedrà un contesto estivo sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anomala per il mese di settembre, con temperature anche domenica fino a 34-35 gradi, specie sulle aree interne. Lieve calo termico sul versante adriatico per l'ingresso di correnti da est, quindi ventilazione un po' più vivace sul mare adriatico. Per il resto da segnalare solo qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere tirreniche e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso il rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
8: Ma ragazzi, ma come siete arzilli? Buon per voi, io dormo in piedi.
0: Ma lo sai che invece ci sono degli amici, mia cara, tipo Chiara e Lorenzo da Tolosa, che sono partiti per fare un'escursione sull'Etna raggiungendo il cratere più alto a 3500 metri, da brividi. E poi anche Mario, che sta viaggiando dalla Liguria in direzione Climbing District a Pero in provincia di Milano per la giornata del Open Day, palestra arrampicata aperta, tutti per provare l'ebbrezza della scalata. Cioè, amici, siete proprio wild all'ascolto di RDS e ci piace molto. Ripartiamo dal 2014.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Lose, anzi Lose Myself, questo titolo nuovo del singolo appena ascoltato, gli stessi di Magnetic che tanto ci hanno fatto ballare durante l'estate. Sono le 8:20, si chiude così la sequenza mixata dell'ultima ora insieme del buono Carrozzo. Facciamo le 9, termometro continua a salire, lo sentivamo anche nelle previsioni, a quelle quotidiane ovviamente di Trebi Meteo, ma anche nelle prossime settimane si parla molto del super El Niño, questo clima che sembra davvero non volerci concedere una tregua. Parleremo di questo ed altro fra poco su RDS.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
2: Dal primo di ottobre arriverà un nuovo canale che si chiamerà Italiana.
3: Abbiamo qua in anteprima il palinsesto di questo nuovo canale. Ore 13:30,
2: sì?
3: Medicina 3.
2: Ma no, era 33.
3: Ma dopo Italia la sanità è Medicina 3.
2: Tanto 3.
3: Ore 21,
2: sì?
3: Film horror.
2: Oh, film di paura, sì.
3: Bollette spaziali.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
4: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
5: Fa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
7: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Amami.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io so

0: Ho scritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Siamo tornati, posso dire ancora buona estate? Sì, siamo al 6 settembre. Ex Ambassadors adesso.

0: Con tanto di nacchere, Samurai J, Flamenco Paranoia, siete su RDS. Buona domenica in questa domenica di fine estate molto calda e da quello che si prevede non ci concede tregua sto caldo. A lanciare l'allarme globale è stato proprio il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha riportato proprio l'attenzione su una super El Niño di proporzioni eccezionali, un fenomeno meteorologico destinato a raggiungere il suo apice entro la fine di questo 2026 e che sta spingendo l'intero pianeta in una vera e propria zona di pericolo, no? Per certi versi, per eventi meteo estremi e temperature da record. E se il pianeta Scott continua a bruciare, le nostre città non sono da meno, con conseguenze poi dirette sulla vita di tutti i giorni. In questi giorni proprio si torna sui banchi per il nuovo anno scolastico. A proposito, salutiamo tutti i ragazzi che magari per la prima volta vanno a scuola, tutti i bambini. Per milioni di studenti e insegnanti il rientro si preannuncia letteralmente, quindi bollente tra tassi di umidità alle stelle e queste aule che nella maggior parte dei casi sono completamente prive di climatizzazione, anche perché insomma un po' di anni fa non eravamo abituati a certe temperature a rientro dalle vacanze. Fare lezione quindi rischia di trasformarsi in una prova di sopravvivenza al caldo. Per cercare di attenuare il disagio, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato un contributo straordinario di 20 milioni di euro destinato alle scuole per l'acquisto proprio di apparecchi e dispositivi di e raffrescamento. Staremo a vedere, anzi a sentire in questo caso, insomma, tra ventilatori, condizionatori d'emergenza, questa borraccia d'acqua che fresca possibilmente dobbiamo avere a portata di mano. La speranza è che la campanella porti con sé anche un po' di sollievo. Dai, salutiamo davvero tutti gli studenti che cominciano questo anno scolastico e noi invece andiamo a scuola con la musica, le novità di RDS di questa fine estate, tutta italiana questa, sentiamola.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New music.
1: Novità.
3: New music.
2: Novità RDS. Ariete e Angelina Mango.

0: esperti, lo facciamo tutti in coro all'unisono. Michael Jackson, 1987. Amici, è il periodo dei porcini dal fruttivendolo di fiducia, ci sono ancora visto il gran caldo, insomma è un po' tutto scombinato. Fra poco parleremo sì di porcini, ma non proprio, in realtà del mercato, anzi della casa della frutta a Milano, ma non solo. Questo fra poco su RDS.
1: Per un'estate che non finisca mai.
2: Mai.
3: Mai.
2: Mai.
3: Scegli la nostra app.
1: Estate.
4: RDS.
3: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro. Come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
0: Diciamo più che di porcini parleremo di vitamine letterarie proprio in quella di Milano. Fra poco siete su RDS. Buona domenica, c'è Imani.

Madonna, Dance to Terry Am su RDS. Allora, questo settembre torniamo a Milano, l'abbiamo citata già più volte stamattina. Un tempo voleva dire a Milano una cosa sola in questo periodo, settembre, l'arrivo dei primi costosissimi porcini dal fruttivendolo di fiducia. Quest'anno però al Civico 3 di Via San Vittore trovate un raccolto un po' diverso, niente più zucchine, carote, eccetera, una valanga di libri, primizie di carta non commestibili ma decisamente nutrienti per la mente, lo diciamo spesso. Quindi che cosa è successo? Ho aperto la casa della frutta, la cosa geniale qual è? Che hanno rilevato, ristrutturato lo storico negozio di ortofrutta del quartiere, mantenendo quasi intatto il look originale, proprio quella del negozio di frutta, compresa l'insegna storica sulla strada, con quel pizzico di snob, no? che ci sta tutto. E così, dove prima regnavano le pesche, le mele, i sedani e le carote, ora trovi tanti romanzi, al posto del chilo dei pomodori ti porti a casa un classico della letteratura. Bella questa novità, e in realtà non è la prima volta che il cibo cede il passo alla cultura con questo tocco di genialità. E pensate ai tantissimi speakeasy, come vengono chiamati in giro per il mondo, dove entri da una finta lavanderia o da una cella frigorifera di un macellaio per trovarti magari in un club esclusivo o ai bar ricavati nelle vecchie farmacie, no? Ne ho trovati spesso in giro, e anche di molto belli, dove il barista, insomma, ti serve un cocktail lì in provetta. La casa della frutta, per tornare a questa novità milanese, fa esattamente l'opposto, usa la scorza di una bottega di quartiere per ricordarci che anche un bel libro in fondo è un bene di prima necessità, e che una buona lettura poi alla fine, no, può far bene alla salute, esattamente come una spremuta d'arancia. Prossima volta che andate a fare la spesa sapete dove trovare la vostra dose quotidiana di vitamine letterarie, al Civico 3 di Via San Vittore a Milano. E ora c'è Luis Capaldi con Someone You Loved.

0: Fabri Fibra con Pinguini Tattici,
1: Goya.
0: E il quadro di Goya.
1: Abbiamo qui l'esperta, buongiorno
0: sì.
1: Max.
0: Ecco,
1: l'esperta.
0: Sì, grazie Leo. Ciao, Max. Siamo con Chiara De Pisa, esperta.
2: Leo di Bello. Ciao, no, allora devo dire che Goya è un grande artista, però era uno di quelli che non riuscivo a vedere perché mi faceva un po' impressione. Perché è molto diretto.
1: Diretto.
2: Sì, è molto come.

0: dire un po' splatter, no, non si può dire di un dipinto, no, però
1: io
0: era
1: non
0: molto...
1: avrei descritto Goya con la parola splatter.
0: Ma no,
1: splatter.
0: Goya sì, ma che scherzo, io mi diretto ricordo splatter. Questi draghi, questi serpe.
2: Però bello che nella musica abbiamo traslato un pochino l'immagine di un pittore, no?
0: E fu così.
1: Ragazzi,
0: che
1: noi parliamo di tutto, cioè noi siamo sì. sul mondo, tutti gli argomenti passiamo da Goya.
2: Io volevo imbastire un discorso importante.
0: A me faceva paura Goya, che ti devo dire?
1: Oggi tra l'altro posso dirti, domenica italiana, del mio argomento preferito, quello sport, domenica italiana perché bisogna fare il tifo per le azzurre di Velasco del volley che alle 18 c'è la finale dell'Europeo, giocano in Turchia a Istanbul in clima infernale perché ovviamente la Turchia gioca in casa, sarà difficilissimo, e poi il Gran Premio d'Italia a Monza con la Ferrari. Devo dire Max che ieri è un po' deludente, speriamo oggi ci sorprenda.
0: Max, sì. Della Formula 1.
2: Sì, ho seguito tutto e oggi seguirò ovviamente la diretta.
1: Hanno detto di portare la Power Unit, aggiornamenti sul motore, invece poi dopo
2: quello
0: Max,
2: parte,
0: tu adesso
2: parte
0: vorresti
2: ultimo.
0: Andare in ferie, no?
1: Vai
0: tu
1: sì,
0: rimani
1: Max.
0: Qui con noi.
2: Io vado in ferie,
1: come vai
2: invece?
1: In ferie?
2: Torno il 3 di
1: ma
2: ottobre.
1: Ma il 6 settembre non si va in ferie
2: a ottobre, capito come suona? Ciao ragazzuoli, vi voglio bene.
0: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Buongiorno, ben ritrovato in redazione al nostro Lau Petrilli.
7: Grazie e buongiorno a tutti.
0: Veniamo da te per le notizie più importanti di questa mattinata.
7: Tregua su Mosca e Kiev, ma i russi martellano le regioni di Kharkiv e Zaporizhia, 3 morti, decine di feriti, il bilancio, e gli ucraini rispondono colpendo tra l'altro una raffineria a Ryazan nell'area di Rostov. La Casa Bianca fa sapere nel loro incontro con Putin, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner hanno discusso di piani concreti per porre fine alla guerra. Il Cremlino parla di dialogo costruttivo. A Cernobbio duello Monti Vannacci, futuro nazionale viola la Costituzione, ci porterebbe all'uscita dall'Unione Europea, alla fondo dell'ex premier che promette combatterò il suo programma fino a che ne avrò la forza. Il generale parla di retorica contro di lui con accuse che non rispondono alla realtà. Forum Ambrosetti, è stato diffuso uno studio sulla fuga di cervelli, 45.000 laureati fra i 141.000 italiani che nel 2024 hanno trasferito la loro residenza all'estero. Fra i problemi delle nostre imprese intanto il passaggio generazionale è diventato una vera e propria emergenza nazionale, stando ai dati diffusi dalla CNA. Il presidente Dario Costantini.
8: In Italia quasi 315.000 titolari di impresa hanno almeno 70 anni, mentre in 10 anni abbiamo perso oltre 153.000 imprese giovanili. Il rischio è evidente: perdere aziende sane, competenze e posti di lavoro solo perché manca il ricambio. Il passaggio generazionale deve diventare una priorità di politica industriale con strumenti fiscali, credito e accompagnamento per chi subentra.
7: Sport, calcio, Inter e Roma ribaltano i match con Napoli e Atalanta e volano in testa alla classifica di Serie A, con Torino terzo KO consecutivo per la Fiorentina. Oggi 4 gare, si parte alle 15 con Frosinone, Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo, in serata il big match Juventus Milan contro i rossoneri di Amorim. Allo Stadium Luciano Spalletti chiede ai bianconeri di saper leggere la partita.
9: È una squadra, come dite voi, verticale, una squadra a piombo, è molto veloce nel ribaltamento dell'azione, ti costringe a usare un motore della loro uguale alla loro stessa cilindrata, perché sennò poi rischi di arrivare tardi agli appuntamenti. È una squadra che ti crea questi continui microduelli.
7: Formula 1 a Monza, pole position a sorpresa, Gasly al via davanti a Russell, Leclerc ed Hamilton. Antonelli, leader del mondiale, partirà dalla 20ª posizione. Finale europea per le ragazze della pallavolo, match con la Turchia alle 18. Questa è RDS.
0: De Pisa!

0: Siate calmi, buongiorno. State calmi, buongiorno amici di RDS, buongiorno Chiara, buongiorno JJ.
1: Buongiorno, questa mattina Lello di Bello, Chiara di Pisa, Giacomo Carrozza.
0: No, non iniziare a confondere che già, allora Leo di Bello sono io, tu sei?
1: De Pisa Chiara.
0: Chiara, poi c'è JJ che ci
1: si può dire
0: guida.
1: Il vero nome?
0: Sì.
1: Si va?
0: Vabbè, cosa c'ha?
1: Si chiama Giovanni.
0: C'è una doppia identità.
1: Ma che ne sai tu?
0: C'ha due o tre famiglie nascoste, non lo so. Ragazzi, ha detto Oscar Farinetti, il fondatore di Italy, che deve pagare meno tasse chi dimostra di aver letto 10 libri all'anno. Tu quanti libri hai letto?
1: No, meno.
0: Paga le tasse.
2: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate. 100% grandi successi. RDS.
3: Bravo di bello.
4: Estate 1985.

0: RDS, buongiorno, buona
1: domenica. Buongiorno, ben svegliati, sono le 9:10 in diretta, ci pensiamo noi a tenervi compagnia, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, ci ascoltate ovunque.
0: Ovunque.
1: In macchina, mentre state lavorando, mentre correte, la domenica mattina ci si riposa anche in molti casi. Allora, abbiamo un sacco di cose, ricordami che devo parlare di Jane Fonda e della voglia di ibernarsi.
0: Signora.
1: La tendenza di... Perché
0: va
1: stamattina
0: bene,
1: mi sono svegliato un po' così, ho detto perché non potremmo fare. Sai che aspetta un attimo. Che
0: no,
1: mi...
0: ragazzi, ecco.
1: No, perché quando dico queste cose io sono scaramantico. Sì, sono scaramantico. Ho detto perché non facciamo una sfida sulle canzoni che vorremmo al nostro funerale, De Pisa.
0: Ma tu stai male.
1: Su Leo Di Bello, Tin Di Bello, Tin Di. Ho detto no, non porta bene. Quindi ho detto, magari
0: giuro,
1: facciamo
0: non sapevo
1: una
0: niente
1: canzone.
0: Di questa cosa.
1: Facciamo una sfida diversa.
0: Facciamo
1: dopo
0: un po' così, pazzerella. No, direi che possiamo. Comunque,
1: cominciamo
0: piano. 88 anni.
1: 88 anni. Sì, poi dopo arriviamo sul discorso della longevità e dell'ibernazione. Non volevo cominciare così perché sennò si inizia sembra una mattinata un po'.
0: Ma cosa
1: un po'
0: te lo fa
1: triste.
0: Pensare?
1: Iniziamo invece in maniera allegra. Per esempio, andiamo a New York, dove il sindaco di New York, Mamdani, ha deciso, ha stabilito che l'intelligenza artificiale non può essere utilizzata a scuola per i bambini delle elementari e delle medie.
0: Okay,
1: cioè,
0: ci siamo.
1: È assolutamente vietato durante le lezioni, eccetera, eccetera, applicare qualsiasi metodo di istruzione all'intelligenza artificiale. In Corea del Sud vanno in maniera opposta, cioè quindi stanno sostenendo l'intelligenza artificiale applicata alla scuola anche nei licei, perché dicono che con il mondo che cambia diventa fondamentale conoscere.
0: Cioè, se non la conosci rimani indietro, dall'altra parte se ne abusi smetti di pensare.
1: Allora, io sono più col sindaco di New York, cioè nel senso che penso che c'è una fase di apprendimento in cui tu non
0: va a sostituire la tua testa, cioè va a sostituire certe forme di pensiero, credo, no, l'intelligenza artificiale, perché fa le cose in una maniera più breve e senza
1: se tu a scuola hai dei mezzi anche modesti, però devi fare farina del tuo sacco.
0: Sì,
1: cioè,
0: devi fare fatica.
1: Teoria, non
0: certo.
1: Devi copiare, non devi adagiarti sulle tecniche.
0: Devi conoscere il tuo metodo di studio, cioè devi conoscere te stesso. Certo, è un percorso.
1: È anche vero che però il tempo cambia a tal punto che esistono delle chat, ce n'è una, si chiama 0GPT, come ChatGPT,
0: sì.
1: 0GPT, che servono non solo ai professori, ma in generale a chi vuole, per capire se un testo è fatto, qualsiasi esso sia, con l'intelligenza artificiale. Cioè tu metti dentro il testo e lui ti dice qua sento odore di intelligenza artificiale. Questo serve perché addirittura siamo in un momento, Chiara, in cui le tesi universitarie, cioè la tesi che noi ci siamo fatti lo sbattimento di fare con la nostra testa per laurearci, vengono fatte interamente con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, però devo fare una abbiamo usato tutti un po' Google per fare la tesi.
1: Io copiavo dagli altri. Cioè io avevo l'intelligenza naturale del secchione della classe, e perché bisogna saper copiare, De Pisa.
0: Sì, sì, è un'arte anche quella, certo.
1: E io mi appoggiavo, alla...
0: No, io le notizie, le cose, cioè certe cose su Google sono andata a cercarle, ovviamente per farla

0: tesi.
1: Però non è la stessa cosa. No, cioè, no, l'intelligenza artificiale proprio ti fa tutto. Certo, certo. Ti fa tutto senza sapere nulla.
0: Si mette al tuo posto, si mette al posto della tua testa. Io sono d'accordo.
1: Io la cosa che farei è, una volta che tu mi presenti la tesi, ti dico: bene, adesso raccontamela. Cioè, ok, me la ricordo adesso, fammi un sunto di quello che hai scritto. Silenzio,
0: no, certo.
1: Silenzio.
0: Certo, certo. No, hai ragione. La mia maestra diceva sempre: usate il cervello, perché sennò smette di funzionare. Ci diceva, si addormenta e poi non funziona più. E questa è una cosa importante, secondo me, che bisogna portare avanti.
1: Ragazzi, ricordatevi questo insegnamento: bisogna saper copiare anche dall'intelligenza artificiale.
0: Santo cielo.

0: Siena Spyro su RDS, siamo in diretta, sono le 9.19, buona domenica, ancora buongiorno Chiara, buongiorno,
1: buongiorno
0: a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, allora stiamo preparando, cercando di preparare già la sfida.
0: Qua sta succedendo di tutto, ragazzi, scusate, c'è un clima un po' così.
1: 88
0: siamo
1: anni
0: felicioni.
1: Anche per Edoardo Vianello, attenzione.
0: Sì, perché
1: signori.
0: Faremo delle canzoni, non del funerale, mi ha smontato l'idea la difesa.
1: Ma come mai, amici carissimi?
0: Sfida, Team di Bello, Team di Pisa, tra poco,
1: sì,
0: ci arriveremo sulla festa di compleanno.
1: Cioè, se voi venite a una nostra festa di compleanno, vi beccate queste canzoni, quindi poi dovrete decidere, ripeto, nella prossima ora, perché adesso dobbiamo consultarci un attimo, se preferite le canzoni della festa di Leo, le canzoni.
0: Avendo io 208 anni, sentiamo un po' di Edoardo Vianello.
2: Felicissimo bacio d'amore.
0: Mi sono immaginato tipo una balera, capito? Una balera con tutti i miei coetanei.
1: Sai dove
0: tutti
1: si fa l'alligalli su qualsiasi canzone? Ecco, immaginateci così. Ta ta ta.
0: Tra poco ci arriviamo a RDS in questa mattinata insieme.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook. Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o Official Pizza Village.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
13: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
14: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
15: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: La radio che state ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, quelli della domenica mattina a tenervi compagnia con un sacco di cose da raccontarvi tra poco. Intanto spazio alla musica, è il momento della nostra sequenza mixata.
16: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
17: Sotto il sole.

0: grazie, buona domenica a tutti. Chiedo scusa, io un
1: buongiorno.
0: Po' di...
1: Buongiorno.
0: Sto respirando un po' così perché abbiamo ballato.
1: Sì, perché nel frattempo ascoltiamo delle hit di Edoardo Vianello che poi riproporremo durante la sfida. Intanto sì. Si sono stupiti del fatto, leggevo, che Kimi Antonelli, come dire, non conoscesse Bono degli U2, cioè conoscesse gli U2 ma non conoscesse Bono. Kimi Antonelli pilota.
0: Kimi Antonelli ha, ricordami,
1: 2006,
0: quanti anni?
1: Del 2006.
0: A vent'anni.
1: E qui si è aperto il tema, adesso magari se avete voglia fateci sapere anche con i vostri figli. Per esempio un insegnante ha detto delle superiori: i miei studenti non conoscono i Simpson, ma l'ultima puntata dei Simpson è di 10 anni fa. Quindi
0: sì, però anche che... noi non siamo dello stesso periodo, adesso te la sparo lì grossa, però di Totò o di Charlie Chaplin, però fin da piccolini conoscevamo sia Totò che Charlie Chaplin.
1: Però
0: poi magari
1: io...
0: non avevi visto i film.
1: Sì, però io voglio credere, cioè siccome ho molta stima dei ragazzi nati dopo il 2000,
0: sì,
1: cioè di questa nuova generazione,
0: anch'io,
1: che non abbiano tempo di recuperare tutte queste cose qua, cioè nel senso che poi guardano avanti, no, ma perché sono talmente, cioè più vai avanti più sono talmente tante le cose che devi sapere che qualcosa ti puoi perdere, ma qua e là, insomma.
0: Hanno,
1: tipo
0: però
1: tuo figlio sa chi sono i Simpson?
0: Mio figlio ha 6 anni, però.
1: Quindi come fa a sapere cosa, se tu glieli fai vedere?
0: Non lo so se lo sappia. Però il discorso è anche questo, che ci sono tante, cioè sui social scegli quello che ti pare, poi magari prendono dei pezzettini di qualcosa ma non sanno effettivamente da dove sia stato estrapolato, quindi magari le canzoni, certi personaggi li cantano, li ballano ma non sanno esattamente chi siano.
1: Cioè dobbiamo accettare questa cosa, cioè il tempo che cambia, adesso i 2000 hanno una testa completamente diversa, degli interessi completamente diversi, quindi capita che, ne so, noi siamo cresciuti con Claudio Baglioni, che è un mito per me, Claudio Baglioni, però magari c'è un ragazzino che ancora non conosce la musica di Claudio Baglioni. Ma penso che sia una, ripeto, una cosa normale, no?
0: Okay.
1: Tempi che cambiano, insomma. Tra poco arriviamo.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
5: profumo in trasferta,
4: montagne, mari e...
6: bellissimo orizzonte.
4: Hanno aperto più di 1400 porte.
7: Wow.
4: Dato spazio...
7: un castello.
4: Ai sogni pazzi.
8: Anche oggi ho esagerato.
4: Facendoci sentire ogni sera a casa.
9: Guardate dove siamo.
4: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non devi, non ci credi.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. 2 giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
5: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Le 9:40 minuti, ancora buongiorno a tutti, state ascoltando RDS.

0: su RDS con Leo, Chiara e JJ.
1: Ci
0: buona
1: siamo.
0: Domenica.
1: Buongiorno,
0: ciao,
1: di nuovo. Allora, buongiorno. Ragazzi, parliamo dell'ibernazione.
0: Oh,
1: perché ho letto, mi sono imbattuto in una notizia di Jane Fonda che, come sapete, no, insomma, si occupa ad alto livello, no, anche con, attraverso la fondazione, di temi molto importanti, e ha dichiarato in questa intervista, tra le tante cose, che i potenti della Terra, cioè da Zuckerberg, cioè quelli che adesso comandano il mondo, compreso Trump, sono molto interessati al tema della longevity, cioè vivere il più a lungo possibile. Quindi stanno cercando di capire come
0: non ha espresso delle
1: terra.
0: Parole bellissime nei confronti né del suo presidente né di chi gli ruota attorno, però ecco, sì, concentriamoci, come
1: sono concentrati su quello, stanno investendo soldi, no, da Musk eccetera, a capire come l'uomo può arrivare a vivere tanto o essere
0: bene,
1: addirittura
0: speriamo,
1: eterno,
0: perché
1: ecco.
0: Vivere tanto ma poi essere così
1: tema
0: così.
1: Dell'ibernazione, ci sono tre posti nel mondo, Russia, Stati Uniti e Svizzera, dove tu puoi andare Detroit eccetera, Detroit negli Stati Uniti, tu puoi andare lì, paghi, negli Stati Uniti costa intorno ai $160,000, $180,000, in Russia con meno te lo fanno, io non mi fiderei tanto, però beh, comunque sei morto già, $80,000, tu vai lì, cioè vai lì, cioè nel senso devi morire per essere ibernato, non è che vai lì da vivo, dici scusi mi può ibernare.
0: Sei sicuro?
1: No, devi prima morire.
0: Ok.
1: Una volta, ovviamente, cioè, no, lo decidi in vita,
0: sì,
1: lo
0: certo,
1: decidi in vita,
0: certo.
1: Poi una volta che sei, loro cosa fanno? Ti ibernano, quindi ti tengono lì, ci sono 400 persone che già sono ibernate, ce ne sono 2000 in lista d'attesa, tra le 2000 in lista d'attesa, per esempio, ci sono molti VIP, Paris Hilton, c'è adesso mannaggia che non mi ricordo, c'è Simon Cowell, il creatore di X-Factor, Britney Spears eccetera, molti che sono in coda per pagare, per dire insomma mi potete ibernare, perché succede che il tuo corpo viene come se fosse congelato, nella speranza che un giorno, loro ti tengono lì, che un giorno, non so, si troverà il modo per riportarti
0: per
1: in vita, no?
0: Ci sono dei film apocalittici, penso, che partano più o meno con la stessa trama, però ecco, i discorsi etici e non solo sono tanti.
1: Si può ibernare anche solo la testa,
0: dai, cioè, Leo, però
1: è vero, ho letto
0: e che fai del resto?
1: Il resto non so, non ce l'hai, però la tua testa te la ibernano,
0: un santo pelo,
1: e
0: no.
1: Quindi ma si sa mai, magari
0: allora
1: un
0: la
1: giorno.
0: Cosa che sarebbe utile sarebbe prendere magari delle persone che hanno delle facoltà particolari, cioè delle intelligenze particolari. Io adesso sto pensando a Stephen Hawking, sarebbe stato bellissimo poter pensare di tenere in vita il suo cervello così tanto brillante per poter aiutare la scienza eccetera eccetera, però dicevo, i problemi sono tanti. Adesso, al di là del fatto che uno possa fare del suo corpo, se i soldi, quello che gli pare, però poi uno, quando ti svegli, non c'è più nessuno di quelli che a cui
1: e
0: tu
1: che
0: vuoi
1: ne
0: bene.
1: Sai, no, ma magari tra, adesso sparo, tra 2000 anni si riuscirà a riportare in vita un corpo ibernato.
0: E che fai? Ci sei
1: non
0: tu,
1: so.
0: Britney Spears,
1: poi non lo so,
0: Paris Hilton, Jane Fonda, vi trovate,
1: ci facciamo una briscola
0: insieme.
1: 4 ci facciamo una briscola chiamata,
0: cioè,
1: ragazzi,
0: il mondo è completamente diverso, le persone non ci sono più, quindi non lo so,
1: posso dire, io una come la De Pisa la ibernerei,
0: ma io non lo so, sai.
1: Non so come si dice,
0: ibernerei.
1: Comunque, ibernerei,
0: non
1: ti vuoi ibernare?
0: Ma sai,
1: pago
0: che
1: io.
0: No, tu pensa la, scusate, la, stai già, la sfortuna, ci ibernano e mi sveglio di fianco a Leo. No, raga, un incubo. Hanno 6300.
1: Pagare per sempre, pagare per sempre.
0: E mi sveglio sentendo, oh, socia. Buongiorno, socia.
1: Socia, c'è da fare la sfida, ti di bello di Pisa, socia.
0: No, non accetto.
1: A me mi piace. Alfa e Manu, ciao.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Miley, Buzz Persuade.
2: Let's go.
0: Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
3: Stupid Song could ever say my heart, made of words and I'm melting in the shine of a friend on the shirt.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: baby steps su RDS, lei la inviteresti al tuo compleanno?
1: Assolutamente sì, sto preparando, ragazzi, una festa di compleanno del team di Bello pazzesca. Se vi piace la balera, se avete, perché chiaramente io adesso inizio ad avere una certa età, quindi la mia festa di compleanno immagino tutti canuti, solo teste bianche, solo gente di grande esperienza, solo adulti, capito?
0: Solo gente
1: solo
0: di grande esperienza.
1: Solo vecchi, per intenderti.
0: Però era elegante, solo gente di grande esperienza.
1: Sì, e quindi andiamo da Edoardo Vianello, cioè si suonerà una musica un po'. Suonerà una musica un po' particolare. Invece da voi giovani?
0: Da noi c'è tanta girl power. Mamma però non mia. Posso dire, ma sono belle, cioè sono, c'è un po' più di sexitudine nel mio compleanno.
1: Canuti, teste bianche, mi raccomando, votate Team di Bello che tra poco ci divertiamo.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: La radio che state ascoltando RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa a tenervi compagnia la domenica mattina. C'è Lao Petrilli pronto da lui per l'informazione. Sentiamo.
5: Buongiorno, in Germania seggi aperti in Sassonia-Anhalt, si vota per il governo del Land, estrema destra di Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi. Ucraina, tregua su Mosca e Kiev per la missione, nelle due capitali di Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati di Trump. Nel loro incontro con il presidente Putin hanno avanzato una serie di considerazioni sulle possibili vie per una soluzione del conflitto, afferma il Cremlino. Nel Golfo le autorità di Teheran fanno sapere: abbiamo attaccato diverse imbarcazioni americane, sarebbe stato tra l'altro affondato un drone navale che stava entrando nello stretto di Hormuz. Autonomie e Repubblica strettamente legate, tra Merano e Trento l'ottantesima giornata celebrata da Mattarella con un monito: le persone vengono prima dei confini. Il capo dello Stato ha sottolineato:
6: non si alloggiano stranieri a casa propria. Repubblica e autonomie hanno accompagnato lo sviluppo della democrazia italiana in questi decenni. La Repubblica Italiana, sin dal suo sorgere, ha ritenuto che valorizzare le specificità delle comunità collocate alle frontiere fosse un arricchimento dei valori di convivenza della nostra civiltà.
5: 11 arresti in un'operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma, condotta in diversi quartieri della città, sequestrate centinaia di dosi di cocaina, crack, hashish e marijuana. Infine le previsioni del tempo con 3B Meteo.
7: Anche la giornata di domenica vedrà un contesto estivo sull'Italia, dunque prosegue questa ondata di caldo anomala per il mese di settembre, con temperature anche domenica fino a 34-35 gradi, specie sulle aree interne. Lieve calo termico sul versante adriatico per l'ingresso di correnti da est, quindi ventilazione un po' più vivace sul mare adriatico. Per il resto da segnalare solo qualche annuvolamento al mattino sulle aree costiere tirreniche e un po' di variabilità al pomeriggio sulle Alpi, ma ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
8: Ciao cuccioli meravigliosi.
1: Ciao, buongiorno, tesoro. Buongiorno a tutti. Leo Di Bello, Chiara De Pisa con JJ. Fino alle 13 siamo qui, ragazzi, c'è da festeggiare, dai. Oh. Allora, il Super Niño, praticamente dice il Guardian che è il più intenso degli ultimi mille anni. Evviva, sta finendo il mondo.
0: Piantala, non è vero.
1: Riscaldamento.
0: Si può fare qualcosa. Devo essere ottimista, voglio essere ottimista.
1: Ma dai, poi noi siamo, l'Italia è talmente un piccolo punta dentro la grandezza del mondo e l'universo, bisogna veramente essere preoccupati.
0: È molto serio, ma bisogna essere comunque propositivi, perché sennò abbandoniamo tutto, gettiamo la spugna.
1: Buona caldazza a tutti!
4: All'inizio di ogni ora,
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: My Soul su RDS.
1: Lui dice 1,65, qualcuno dice che è alto 1,63, eccetera.
0: Come me, carino.
1: Tu sei 1,63.
0: Ma questo stupore, sì.
1: Sei come Bruno Mars. Perché nella botte
0: dall'alto
1: piccola
0: del
1: c'è il vino
0: 1,92
1: buono.
0: Cosa hai da dire? Cosa
1: che nella
0: vuoi
1: botte
0: dammi?
1: Piccola c'è il vino buono.
0: Grazie, sei molto gentile.
1: Devo parlare poi di uno spazzolino. Te lo
0: va
1: posso
0: bene.
1: Dire al volo?
0: Dai, dimmelo al volo.
1: Praticamente, no, perché l'ho letto adesso. Mi sono imbattuto in questa notizia al volo. Cioè, esiste uno spazzolino con la telecamera dentro, incorporata.
0: Bellina,
1: praticamente la telecamera ti controlla lo spazio tra i denti.
0: Giusto.
1: E nel momento in cui vede che, non so, ti rimane l'insalata tra i denti, parte lo spruzzo d'acqua per togliertela.
0: Ma è bellissimo.
1: Cioè, ti parte, capito?
0: Senza avvisare
1: ti parte lo spruzzo d'acqua dentro, eccetera, e quindi ti pulisce bene i denti.
0: Bello, vabbè, bello, visto che cosa. Comunque
1: spazzolino con telecamera, vendo spazzolino con telecamera
0: luminoso e grazioso spazzolino con telecamera.
1: Ragazzi, l'intelligenza artificiale, cioè, come dire, è la tecnologia che va avanti.
0: No, ma è giusto, perché comunque la pulizia dei denti in teoria si dovrebbe fare due volte l'anno, giusto? Quindi tutto il resto del tempo,
1: e
0: se hai un aiuto in più,
1: te la fai quasi da sola.
0: Eh no, vabbè, va bene, va bene. Ok, tra poco la nostra sfida. Io avevo un regalo per te, niente, non c'è più tempo, te la sei giocata.
1: Che regalo era?
0: Dopo.
1: Uno spazzolino.
0: Dopo.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
12: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
10: Don Ghia Stefano.
12: Presente.
10: Che c'è da ridere? Di Folchi Irene.
11: Presente.
10: Bellucci Federico.
12: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
12: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
9: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
15: Scialla, c'è Skoda.
14: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
15: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
14: Anche a settembre? Allora scialla.
16: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ho resettato i messaggi, siamo pronti per ricevere il team di Bello, team di Pisa, le vostre votazioni tra poco durante la nostra sfida della domenica.
2: RDS.

0: Lipa, That's the Night. Si dice che Stefano De Martino abbia contattato Dua Lipa, che possa essere addirittura co-conduttrice del Festival di Sanremo che arriverà a febbraio del 2027. Vedremo, però sicuramente star internazionali ci saranno, perché De Martino ha detto che questo è il suo obiettivo con il budget che ha a disposizione. Va bene, allora il momento della sfida Tindy Bello Tindy Pisa, oggi dedicato al compleanno.
1: Sì, venite alle nostre feste di compleanno. Considerate che Leo è nato in autunno,
0: 1840.
1: Io sono nato in estate, il primo giorno d'estate, quindi sì, abbiamo cercato dei mood.
0: Allora ragazzi, se venite alla festa di compleanno di Leo Di Bello, del Team Di Bello,
1: c'è un'invitata speciale?
0: No,
1: allora, non la inviti?
0: Ma chi?
1: La prima tua artista.
0: Ah sì, no, ma certo, loro ci sono, cantano dal vivo, ma soprattutto c'è una, noi siamo in una balera, cioè la festa si svolge in una balera, bisogna avere una certa età, eccetera eccetera. Prima canzone che balliamo insieme è questa.

0: collegato a te, Orietta, Oriettona Berti. Salutiamo anche Osvaldo. Io ti voglio bene.
1: Meraviglioso tu, Orietta,
0: ragazzi,
1: secondo
0: Orietta
1: me.
0: Orietta Berti, qualcosa di. Ho avuto la fortuna di conoscerla, una delle persone più simpatiche che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Poi, seconda scelta, la festa del team di Berti.

0: un mal dei primiti, ragazzi. Bisogna avere almeno 80 anni per conoscere questa canzone. E poi, terza canzone, ragazzi, qua c'è un mostro della musica italiana. Edoardo Vianello ne ha fatte tantissime, ho scelto questa.
1: Non è un capello, ma un crine di cavallo uscito dal palto. Si può sbagliare soltanto avendo in cuore la gelosia d'amore.
2: Cia cia cia.
0: Ovviamente c'è un dress code. Per venire
2: cavalli
0: alla mia festa bisogna indossare il paltò. Se non sai cos'è il paltò, quindi sei nato nel 2000, sei tagliato fuori. Noi facciamo la festa.
2: Ma che
0: con
2: bella
0: il paltò
2: festa.
0: Ma cos'è il paltò? Tra il cappotto, tipo il cappotto, credo sia. Vai.
2: Cos'è il paltò? Allora, io invece sono molto più girl power, vi dicevo, d'estate, quindi immaginate un Dior, qualcosa di bello, luminoso, anche un po' vintage se volete, ma si balla.

0: io alla mia festa mi divertirei un sacco. Venite
1: anch'io
0: alla mia festa,
1: mia,
0: quella del team di Bello.
1: Ragazzi, vi posso mettere i Vatussi. Quanti ne abbiamo di Edoardo Vianello? Vi posso mettere qualsiasi cosa, la Tremarella.
0: Abbronzatissima.
1: Poi sì, abbronzatissima.
0: Dai. Quindi 388-22 388-22 Team di Bello o team di Pisa?
1: O
0: ragazzi,
1: team Vianello.
0: È la crasi praticamente.
1: Sì. Team di Bello.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Sienna Spyro. Great Expectation.

0: non sapevamo che c'è Michelle Hunziker nel video, perché la ovviamente canzone dedicata a Michelle da parte di Eros Ramazzotti. E la cosa che mi piace di loro, che nonostante poi nella vita può cambiare il sentimento d'amore che uno prova per l'altro, sono rimasti in ottimi rapporti ed è una cosa meravigliosa.
1: Bello, sì, grande prova di maturità.
0: Chi ha vinto la sfida? Allora, l'esame di maturità, chi l'ha vinto?
1: Devo dire una cosa.
0: Sì.
1: Grazie a tutti quelli che hanno votato, grazie davvero di cuore. Aspetta, JJ.
0: Ce l'abbiamo Tremarella. Tremarella
1: di Vianello. Stai buono un attimo. Ho vinto io, cioè ha vinto il team de Pisa.
0: Ma
1: aspetta,
0: dai,
1: aspetta. Però grazie a tutti, siete meravigliosi. Ragazzi. Però devo dire che io al tuo compleanno, se mi inviti,
0: ma c'avamo
1: vengo
0: mal dei
1: volentieri.
0: Primitive.
1: Sì, ma soprattutto vengo volentieri al tuo compleanno se mi metti anche questa.
0: Vai.

0: che poi mi manchi una festa con tutti che vanno via, io che rimango da solo a ballare alle galle. Se prima eravamo in 10, adesso sono da solo a ballare
1: alle galle. Questo è Leo che rimane lì da solo.
2: Solo.
1: Grazie a tutti quelli che hanno votato.
0: Sono solo.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
0: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Amami.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate.

0: Siamo in tutta Italia. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld.
2: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: Liam e Noel Gallagher presentano al cinema di Venezia il documentario sugli Oasis. Noi tra poco ne parliamo.

0: Anna su RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, sono le 10.45, siamo in diretta e devo dire che come al solito l'attualità ci apre un sacco di spunti, ci dà, no? Ci apre un sacco di
1: possibilità,
0: cassetti, diciamo,
1: sì.
0: Di cose di cui parlare. Per esempio c'è il cinema, la mostra del cinema di Venezia che credo duri, non lo so, un mese,
1: sei anni.
0: E la cosa ci fa piacere, ho visto Nanni Moretti, insomma grandi protagonisti.
1: Tu hai fatto un carpet a Venezia?
0: No, sono andato invitato molte volte, ma insomma mi sono vergognato di essere lì. Sì, perché credo che le cose dedicate al cinema debbano farlo con tutto il rispetto per gli influencer che ci vanno, quelli che sono invitati per mille motivi, per gli sponsor, eccetera, ma il carpet lo devono fare gli attori.
1: Ma io credo questo, hai perfettamente ragione per quanto mi riguarda, ci possono essere anche gli altri che vengono invitati sicuramente, ma l'attenzione dovrebbe essere più sugli attori che non su, cioè più sul cinema, quindi non solo gli attori, perché ci sono registi, sceneggiatori, truccatori, cioè c'è tutto un mondo, piuttosto che altri. Questo sono convinta, però insomma. Comunque, quando ti ritrovi gli Oasis a Venezia, hanno un certo
0: peso. Hanno presentato fuori concorso alla mostra il loro documentario che si chiama Oasis Don't Look Back in Anger, al cinema dal 10 di settembre, quindi potete andare al cinema per vederlo. È il dietro le quinte del ritorno della band, di una canzone tra l'altro meravigliosa che possiamo sentire.

0: credo sia la preferita di Petra, Loredana. Sì.
1: Ed è la storia, credo, secondo me, che poi colpisce tutti, ovviamente di una delle band che resterà per sempre nella storia, ma di due fratelli che si sono riconciliati. Cioè, la cosa incredibile è che anche nel racconto, a un certo punto, Noel dice di Liam, che l'abbiamo visto scorbutico anche al Festival di Venezia, infatti, è arrivato col solito atteggiamento, ha detto che la prima cosa che gli ha detto è: erano a Cardiff, com'è il catering? Cioè, sono state le prime frasi. Poi si è stupito di quando Liam gli ha preso la mano, gli ha tenuto la mano, e adesso hanno questa stretta di mano che comincia i loro concerti tra Liam e Noel, perché Liam ha un carattere, diciamo, tutto particolare, il famoso brutto carattere, però sì, dentro ha una vera rockstar.
0: C'è un video che sta girando in questo momento di Liam e Noel, dove c'è Noel, se non sbaglio, che abbraccia Liam. Adesso sto facendo un po' di casino perché faccio fatica a... perché poi si vestono uguali, si pettinano uguali, si mettono gli occhiali, diventa complicato.
1: Sì, però hanno proprio un atteggiamento diverso.
0: Dove c'è Noel che pensa che abbracci Liam, e Liam fermo, immobile, cioè braccia giù, non partecipa all'abbraccio. Però insomma sono, hanno una loro dinamica,
1: ed è una
0: così
1: dinamica, come racconta Noel in questa intervista, e poi troverete nel documentario, ripeto, dal 10 settembre nei cinema. Come dire, sono stati molto sinceri, è una cosa molto vera, altrimenti non è, ovviamente è commerciale, il marketing, i soldi, la reunion degli Oasis, su quello ci siamo d'accordo. Però lui dice, per esempio, racconta Noel a un certo punto: i nostri figli non si conoscevano, adesso da quando ci siamo ritrovati sono diventati migliori amici, i figli di Noel, le figlie di Liam, e quindi a ritrovare, come dire, poi questa fratellanza così, insomma, va al di là poi dell'aspetto meramente economico, che i soldi non gli mancano.
0: Anche perché siamo sinceri, non in tutte le famiglie cioè ci sono rose e fiori continuamente, anzi,
1: no, alti
0: ci
1: e bassi
0: sono
1: un po' dappertutto, insomma,
0: un po' ovunque.
1: Però ieri proprio standing ovation, mi è piaciuto,
0: quando l'avrei fatta pure io,
1: perché poi hanno cambiato il percorso, si sono presi l'abbraccio della folla, e Liam aveva sempre quella faccia lì.

0: RDS con Leo, Chiara e JJ. Ciao,
1: allora,
0: bonjour.
1: Eccoci qua, Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Tra poco parliamo di Monza, perché dovete sapere che la Formula 1 non riguarda più soltanto Monza. Anzi, come ha detto Stefano Domenicali, il capo della Formula 1, ci sarà, come c'è la Milano Fashion Week, ci sarà la Formula 1 Week. Ci sarà una settimana dedicata alla Formula 1, quella che poi porta al Gran Premio d'Italia, che è a Monza oggi alle 15. C'è una passione Ferrari che potete immaginare. Ti racconto questo aneddoto che mi ha colpito. Con prima parlavamo di Kimi Antonelli, che oggi parte dal fondo perché ha cambiato il motore, quindi partirà dall'ultima posizione ma vuole fare una grande rimonta. Ha una sorellina piccola di 11 anni che si chiama Maggie, e in un'intervista a Repubblica Kimi Antonelli ha raccontato che la sorellina Maggie ha organizzato una sorta di mercatino estivo a Riccione. Lei praticamente con un'amichetta vende braccialetti, piccoli oggetti eccetera eccetera, e per attirare i clienti, per fare i soldi,
0: cartolina.
1: Cosa faceva? Si dava per due braccialetti acquistati regalava una cartolina firmata da Kimi Antonelli. Quindi giustamente un genio del a 11 anni, un genio del marketing, dice: c'ho il fratello famoso, ci faccio sopra i soldi.
0: Ha fatto bene, cioè, brava, adesso arriverà qualcuno, ma ci devi pagare le tasse su queste cose.
1: Comunque in un'ora tutto sold out. Era tutto sold out, veramente Maggie straordinaria. Devo dire che hanno un rapporto meraviglioso. Kimi Antonelli ha soltanto 20 anni.
0: Appunto, stavo dicendo, non è che abbiano tutta questa grande, cioè hanno differenza di età.
1: E non so come fa Chiara a fare tutte queste interviste, cioè lui prima del Gran Premio parla con un sacco di siti, di televisioni eccetera, poi va in macchina e diventa quasi la cosa,
0: forse
1: è meno
0: impegnativa. Forse perché ha 20 anni, nel senso che ha la mente molto libera e si sta godendo anche il momento probabilmente, quindi ha questa adrenalina. In bocca al lupo comunque.
1: Sì, oggi correrà con un casco tricolore dedicato e regalatogli dal suo amico Valentino Rossi.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi
2: con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Ancora buona domenica, ben ritrovato a Lao Petrilli.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Veniamo da te in redazione per le notizie più importanti di questa mattinata.
5: Medio Oriente in apertura, vittime nel bombardamento israeliano di Nabatieh Rabsalim nel sud del Libano. Questa mattina da Beirut si parla di 4 morti. Il Raid, dicono dallo Stato ebraico, in risposta ad alcuni attacchi di Hezbollah e dopo l'emissione di un ordine di sgombero per le zone prossime ai target. Tregua per Kiev e Mosca in vigore è stata concordata in occasione delle visite nelle due città di Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump. I due attesi nella capitale ucraina, parlando con Putin al Cremlino, hanno avanzato una serie di considerazioni sulle possibili vie per risolvere il conflitto, ha reso noto la presidenza russa. In Germania seggi aperti in Sassonia-Anhalt, si vota per il governo del Land. Estrema destra di Alternative für Deutschland nettamente in testa nei sondaggi. Extra profitti, chiedere e concordare sforzi e qualcosa di già fatto dal governo col decreto bollette a febbraio, finanziato con aumento dell'IRAP, lo ha detto a Cernobbio il ministro Pichetto Fratin, avvertendo occorre stare attenti a non intervenire con penalizzazioni che non darebbero sicurezza ai mercati. Desertificazione commerciale con piattaforme online e chiusura dei negozi, delocalizzazioni per più di 16 miliardi dal 2019 al 2025, secondo Confesercenti, ma sentiamo Roberta Lupi.
6: Con la scomparsa di oltre 111.000 imprese del commercio al dettaglio, ridotto l'accesso dei residenti a beni e servizi e indeboliti i sistemi territoriali, sottolinea la Confederazione. Per ogni 100 euro spesi nei negozi fisici, circa 70 restano nel circuito economico locale, attraverso occupazione, redditi d'impresa, affitti, servizi professionali, manutenzioni e fiscalità. Quando invece la stessa spesa si sposta su grandi marketplace online internazionali, circa 70 euro escono dal territorio. Meno acquisti nella rete fisica equivalgono ad una quota maggiore di consumi che non alimenta più l'economia locale. A subire la maggiore perdita di ricchezza è il centro, seguono sud, nord e isole. A livello regionale è il Lazio a registrare l'impatto maggiore, sottolinea Confesercenti.
5: Questa è RDS.
1: Ci siamo noi, Leo Di Bello e Chiara De Pisa con JJ in regia su RDS in diretta, 11 in punto. Oggi ci sarà Laura Pausini a cantare l'inno d'Italia a Monza,
0: okay, bello,
1: dopo che è stata
0: bello
1: ai mondiali e alle Olimpiadi. Laura Pausini sarà protagonista anche oggi a Monza. E poi leggevo che i piloti indosseranno dei gilet refrigeranti, siccome fa un caldo incredibile, per raffreddarsi ci sono dei tubicini che portano acqua fredda, raffreddano la temperatura, e decideranno, scelgono loro se indossarli oppure no, perché obiettivamente il caldo, non voglio tornare sempre lì, Chiara,
0: no,
1: sta condizionando tanto.
0: Ma ti sei tenuto qualcosa per dopo, perché si parla di sport?
1: Sì, abbiamo un sacco di cose, oggi super domenica.
7: All'inizio di ogni ora, i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: di esagitare Coca-Cola su RDS, è arrivato il momento e parliamo di sport.
1: Una domenica italiana, una super domenica di sport per tutti gli appassionati, perché abbiamo detto il Gran Premio d'Italia a Monza alle 15 con la Ferrari che non è andata benissimo, però potrebbe, speriamo, con Leclerc ed Hamilton regalarci una sorpresa. Partirà a sorpresa Gasly in pole position. Leclerc ed Hamilton hanno avuto qualche problema, però hanno un ottimo passo gara, quindi secondo me oggi la Ferrari, ripeto, nonostante McLaren, Mercedes va molto forte con Russell, Antonelli partirà dal fondo, sono molto competitivi gli altri, però veramente il Gran Premio di casa ci saranno talmente tante persone, tutto esaurito, sold out, tutta la passione dei tifosi della Ferrari, speriamo veramente bene per quanto riguarda l'Italia. Poi, a proposito d'Italia, c'è Italia-Turchia, vi dicevo, si gioca la finale dei campionati europei femminili di volley alle 18 a Istanbul. Le azzurre di Velasco, che sono campionesse mondiali, campionesse olimpiche, sì. Quindi si vogliono prendere il titolo di campionesse

0: almeno passare il turno. Poi gli ottavi di finale allo US Open, dove ha perso Flavio Cobolli, mannaggia, per oggi gioca Carlos Alcaraz contro Tommy Paul nella sessione diurna, poi c'è Shelton contro Tsitsipas, Medvedev contro Tiafoe, insomma siamo agli ottavi dello US Open, come sapete, senza Jannik Sinner. E soprattutto stasera,
1: che succede?
0: Juventus-Milan. Dopo che ieri l'Inter ha giocato, l'Inter doveva
1: rischio
0: una squadra
1: un litigio in casa, io ve lo dico.
0: Ha vinto 3-2 col Napoli. Inter Napoli è stata una partita bellissima, per chi l'ha vista, ci siamo proprio divertiti.
1: Io ho visto
0: adesso
1: Lautaro esultare.
0: No, ma è stata una partita, occasioni da una parte e dall'altra, veramente da Premier League. Un 3-2 molto divertente. Inter Napoli ieri, così come la Roma ha vinto con l'Atalanta, occhio la Roma di Gasperini quest'anno. Come finisce Juventus Milan? Dai, Depi.
1: No, io rischio.
0: Dai,
1: vabbè, posso dire? Allora, aspetta, non mi ero preparata. Mi date un secondo, ce l'ho? Se tu parla, io mi devo concentrare. Sai che io sento le
0: mamma
1: forze, le energie.
0: Mamma, quando fa così, te lo dico io. 2-2.
1: No. No, amico mio.
0: No, no. Cosa no? Quanto
1: no,
0: finisce?
1: 2-2.
0: Quanto?
1: Una delle due vince e ha il nero nella maglia.
0: Si è sbilanciata.
1: No, però non finirà pareggio, sappilo.
0: 2-2.
1: Io dico di no.
0: Col Milan avanti 2-0, no. La Juve che recupera 2 gol.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Canto d'amore. Roviniamo questo momento
1: bella.
2: Con un coro da stadio. Vai insieme, De Pisa. Bambini, bambini, bambini, bambini, bambini.
1: Che cosa succede oggi, bambini? Una novità assoluta. Quindi adesso, come sempre, ci mandate per favore, se vi va, un messaggio audio al 38822 38822, dove ci dite, ci fate una domanda, ok? Può essere una domanda di qualsiasi tipo. Che cosa succede però in particolare oggi? Che ne estrarremo due che verranno in...
2: Ma se i bambini fino a che età? Noi ci rivolgiamo fino
1: facciamo una cosa pediatrica, tipo fino ai 14 anni.
2: Fino ai 14 anni? Fino ai 14 anni.
1: Una cosa del genere.
2: Sì, poi se l'avete 15 va bene uguale. Dai.
1: Quindi 38822 38822, facciamo così: mandate questa domandina, noi ne chiameremo, ne estrarremo due. Quindi non è che una è più bella dell'altra, o una. Ne estraiamo a caso due. Quindi, bambini, non ve la prendete.
2: Due fortunati ci saranno.
1: Che verranno in diretta insieme a noi, avranno la possibilità di fare in diretta la domanda a Leo. Ok,
2: quindi
1: proviamo?
2: Iniziate a mandarla via WhatsApp, giusto? Con un audio via WhatsApp al 38822 38822, una domanda interessante su qualsiasi cosa. Poi se siete fortunati venite a ripeterla in diretta con noi e ci sarà forse una sorpresa che vi regaliamo.
1: Il vostro nome, la vostra età e la vostra domanda al 38822 38822.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi.

0: Dove andresti?
1: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
3: Dimmi quando.
4: A settembre, Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km.
5: No, non è una barzelletta. È il tema della decima edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
6: Bambini, è il vostro momento, mandate un messaggio, una domandina al 38822 38822. I più fortunati verranno in diretta con noi. Intanto ascoltiamo un po' di musica, c'è la sequenza mixata.
7: No. Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore,
8: metti il cuore.
9: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
10: l'estate è viva solo con RDS 100% grandi successi. 100%.

0: Backstreet Boys su RDS in chiusura
1: bambini,
0: di sequenza mixata.
1: Ho visto tante
0: ciao.
1: Domandine sugli animali. Sugli animali, come vai tu con le zanzare? Perché a me quest'anno schifano anche le zanzare.
0: Scusa.
1: Cioè non mi pungono neanche le zanzare.
0: Oddio, è Leo.
1: Poi tra l'altro i pappatacci, sai i pappatacci,
0: sì,
1: quelli
0: certo.
1: che passano attraverso le zanzariere sono
0: sì.
1: ancora più piccole delle zanzare eccetera, sono ancora quelli più coso. Invece zero
0: no, penso che abbiano fatto una grande disinfestazione a Milano
1: prima.
0: Perlomeno da noi spero che continuino così. Purtroppo le zanzare servono però ragazzi, quindi noi gioiamo del fatto di non essere punti, ma
1: io c'ho la mia teoria, secondo me loro soffrono il grande caldo, cioè quando fa troppo
0: sì.
1: caldo la zanzara non circola.
0: Quindi tu dici,
1: quindi vedi che poi il caldo, tutto questo questa estate africana,
0: la caldazza,
1: la sesta ondata eccetera, per me è una ripercussione un po' così. Va bene, tra poco domande
0: bambini,
1: dei bambini.
0: Tra poco sì, due di voi verranno in diretta insieme a noi, non ve la prendete se non venite chiamati questa domenica perché estraiamo a caso, quindi non ci sono dei meriti, ma
1: poi tanto
0: tanti.
1: Lo rifacciamo qualche
0: sì,
1: altra domenica, quindi c'è spazio per tutti i bambini.
0: Voglia.
1: Forza con le domande al 3882 3882.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze o le dovuta.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
0: Totalmente inedita oggi, ben due bambini in diretta insieme a noi e vedremo che domande ci faranno. Aiuto, aiuto.

0: oggi una versione speciale perché ci sono due fortunati che hanno mandato la domandina e sono in diretta con noi.
1: Siete stati estratti. Allora, diciamo subito che si chiamano Giulia e Alessandro.
0: Ciao,
1: iniziamo
0: Giulia.
1: Da Giulia. Ciao Giulia.
2: Ciao.
1: Ciao tesorino.
0: Di dove sei Giulia?
2: Io sono di Colle, in provincia di Siena.
0: Ok. E quanti anni hai Giulia?
2: Ne ho 8 e mezzo.
0: 8 anni
1: e
0: mezzo.
1: Hai già ricominciato la scuola?
2: No, ancora no.
0: Ti piace andare a scuola Giulia?
2: No.
0: No, Giulia, aspetti, rifaccio la domanda. Aspetti, rifaccio la domanda, Giulia, devi rispondere di sì. Allora, ti piace andare a scuola?
2: No.
1: No, lei è coerente, brava Giulia. Ma vedrai che un giorno capirai il motivo per cui si va a scuola e ne sarai entusiasta.
0: Studiare, importante.
1: Esatto, importante. Senti, qual era la tua domanda, Giulia?
2: La mia domanda era: come faccio a sentire la musica da casa, dalla macchina?
1: Ah, come facciamo noi a mettere la musica qui a RDS? Volevi sapere?
2: Sì.
1: Ok.
0: Bella domanda.
1: Allora, cioè, no, partiamo dicendo che noi abbiamo dei programmatori musicali che salutiamo e ringraziamo, che si preoccupano di stare lì tutti i giorni a scegliere le canzoni.
0: Quindi fanno delle scalette. La scaletta è la sequenza, diciamo, le canzoni che vengono scelte e vengono mandate a una certa ora. Quindi ci sono delle persone che decidono di mettere una canzone piuttosto che un'altra.
1: E non è casuale, perché devi stare attenti a determinati dettagli, no? Cioè, non puoi mettere due canzoni magari dello stesso anno vicine, non puoi fare. È un bel po' complicato. Poi abbiamo i nostri registi, tipo JJ, che hanno tutto un tavolo gigantesco che è collegato. Mamma, che fatica!
0: Ma tu volevi sapere proprio tecnicamente come funziona la radio? Giulia, volevi sapere proprio tecnicamente come funziona? No, hai capito la risposta che ti abbiamo dato.
2: Perché io ho capito.
1: Non
0: grazie,
1: è convinto. Io
0: grazie.
1: Mi sento giudicata
0: per dire,
1: da Giulia.
0: Sì,
1: posso
0: per
1: dire?
0: Dai, non sapete niente. Perché sennò dovrebbero esserci degli ingegneri che spiegano come funziona tecnicamente.
1: Vabbè,
0: la trasmissione
1: c'è
0: del suono.
1: La classica messa in onda, ci sono le onde radio, eccetera, eccetera. Tutto
2: okay.
1: Chiaro? Ti è
0: Giulia,
1: piaciuta la risposta? Che mi sembri bella. Ti è piaciuta la risposta?
2: Sì,
0: Giulia, ti presentiamo un amichetto che si chiama
1: Alessandro.
0: Ciao Ale, saluta anche Giulia.
2: Ciao Ale.
3: Ciao Giulia.
1: Amori, tu di
0: Ale,
1: dove sei?
0: Di dove sei?
3: Allora, io sono di Anguillara, in provincia di Roma.
1: Ok, quindi okay. Toscana e Lazio. Quanti anni hai Ale?
3: Ne ho 9 e mezzo.
1: Ok, e qual è la tua domanda?
3: Perché il bombato quando fa la cacca alla modella e esce a cubetto?
0: No, non ho capito, scusami Ale.
1: No, ripeti.
3: Allora, c'è un animale che si chiama bombato, con la non con la B, e quando fa la cacca lui la modella e poi crea a cubetto.
0: Ale, no, la domanda l'ho capita, ma posso chiedere perché ti espiro la cacca io? Cioè, perché vedendola, ascoltando la mia voce così, ti è venuta voglia di fare una domanda sulla cacca? Questo io non riesco a capire. Cioè, perché vuoi parlare di cacca con me?
3: Non lo so.
0: Così ti è espirato la cacca.
1: Allora,
0: in generale.
1: Intanto è bombato.
0: Io so una cosa, Ale, se ti interessa. Sono l'animale che fa più cacca di tutti.
1: Ma non credo, non era questa la domanda.
0: L'elefante fa 15 kg di cacca al giorno, credo. L'elefante
1: ma riusciamo
0: maschio.
1: A trovare un sinonimo?
0: Lo sapevi, Ale, che l'elefante maschio fa 15 kg di cacca?
3: No.
0: Ecco, vedi, se è una cosa in più.
1: No, e poi il bombato ha un intestino un pochino diverso rispetto a quello che
0: qua.
1: No, ragazzi, sto sudando.
0: Allora, il bombato con la
1: allora,
0: V di Verona o con la V
1: molto,
0: di Bologna?
1: Con la V di Verona, è molto carino e ha un intestino,
0: fatto?
1: È tipo un castorone però più dolce.
0: Un castoro più dolce,
1: E ha un intestino fatto in maniera diversa dagli altri, quindi le feci escono a cubetti. Ma perché a cubetti? Cosa gli serve a cubetti? Perché lui ma

0: marca il territorio, no? Con le sue,
1: cioè,
0: esternazioni.
1: Come Pollicino che lasciava i sassolini.
0: Bravissimo, solo che se lasci la tua esternazione fisica su un masso, questo rotola. Invece lui vuole proprio che si veda. Quindi la forma a cubetti serve per specificare agli altri
1: il
0: animali.
1: Territorio,
0: guarda,
1: quella
0: che
1: è casa
0: lì.
1: Mia, quella è casa mia.
0: Lo
1: casa...
0: tocca.
1: Ma
0: sì,
1: tu l'hai mai,
0: sì,
1: visto,
0: sì,
1: un vombato dal vivo, Ale?
2: No, dal vivo no.
0: Siamo stati esaustivi.
1: Dai, facciamo una gita tutti insieme. Veniamo anche io e Chiara, se ci volete. Con Giulia, con Ale, andiamo a vedere i vombati. Dove si trovano i vombati?
0: Non lo so, adesso vado a vedere. Grazie, bimbi.
1: Vi vogliamo un sacco bene, Giulia ed Ale. Salutatevi, che magari diventate amiche.
0: Non erano convinti, secondo me, delle nostre risposte.
1: No, sono convinte.
0: Ciao, bimbi, un bacio.
1: Vi mandiamo una sorpresina. Vi mandiamo una sorpresina.
0: Salutate i vostri genitori. Grazie, baci.
1: Arriva un regalino.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: con tutte le novità selezionate per te da RDS. Ernia, dedica.
1: Ma dimmi tutte le immagini, domani è sempre domenica.
0: Nuri e Brush, serenamente.
2: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitalina, che illumina il parco.
0: Sienna Spyro, Great Expectation.
3: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
4: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Alex Warren con Passenger su
1: posso svelare un retroscena, tanto voglio dire, siamo tutti avvisati ormai, la dignità l'abbiamo persa palesi. Anni fa 11.56, noi stavamo, oltre che ascoltando la bellissima canzone di Alex Warren, a un certo punto non so perché ci è venuta in mente una canzone che chi è nato negli anni 80, inizi 90 conosce, perché ricordate i 3-3 erano dei comici eccetera, non so, si faceva, lui faceva il 3-3 di lavoro e c'era questa canzone, sentiamola, Beach on the Beach.

0: quello che succederà nella prossima ora, e sì, ci è venuta in mente questa canzone. Quindi sulle note di Beach on the Beach,
1: voglio salutare i
0: 3-3 pelle brucia
1: e tutti quelli che sanno a memoria la canzone Beach on the Beach, perché vuol dire che ormai noi siamo vecchi, fanno parte un po' della nostra generazione. Questo perché stavamo andando a ricercare in realtà dei film. Tra poco c'è la seconda manche della sfida Team di Bello Team di Pisa, dedicata al cinema.
0: È dedicata agli adulti in questo caso.
1: Dedicata agli adulti, troveremo dei film comici, delle battute storiche, cult di film importanti, e giocheremo insieme a voi. Arriviamo tra poco.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: State ascoltando RDS, lo di Bello e Chiara De Pisa, il momento di tornare dalla Ope Trilli per l'informazione. De Pisa, fai la brava.
5: Buongiorno, ultima ora dalla provincia di Avellino. In apertura, una tunisina di 28 anni è stata aggredita, martellata dal compagno, ricoverata in ospedale e in prognosi riservata, non sarebbe però in pericolo di vita. L'uomo, un connazionale, è stato fermato dai carabinieri. Al forum Ambrosetti, confronto fra opposte visioni del mondo, il primo intervento di Roberto Vannacci in un panel con Mario Monti. Il generale ha parlato dell'Europa e delle destre.
6: Starmer è già caduto, Farage è pronto al lancio. Macron, Merz, Sanchez credo che non mangeranno il panettone del 2027 se non quello del 2026. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. In Germania si vota, in Sassonia Anhalt, e AfD è data al 42% nei sondaggi. L'Ungheria, la Slovacchia e la Bulgaria hanno un atteggiamento dannunziano nei confronti di Bruxelles. Passatemi il termine, molto spesso se ne fregano.
5: L'ex presidente del Consiglio ha duramente criticato Vannacci e futuro nazionale.
7: Secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. Ecco, e vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
5: Ucraina, Steve Witkoff e Jared Kushner attesi a Kiev, a Mosca, dialogo costruttivo sulle considerazioni degli inviati di Trump per la fine del conflitto, ha sostenuto il Cremlino.

0: del Golfo, gli iraniani minacciano risposte più rapide e incisive agli americani che hanno preso di mira alcune petroliere della Repubblica Islamica. Mezzo miracolo in Nepal, una donna di 64 anni è stata estratta viva dai resti della sua casa a 10 giorni dall'alluvione che ha messo in ginocchio il paese. Il recupero durante un'operazione per la ripulitura dell'area da fango e detriti. Indonesia, le prese con l'eruzione del vulcano Anak Krakatoa, operazioni sospese all'aeroporto internazionale di Jakarta e in altri 6 scali. Sport Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia. Nel paddock poco fa l'arrivo di un ospite d'eccezione, Jannik Sinner. Questa è RDS.
1: E vi voglio bene, ve l'ho già detto.
2: Anche noi vi vogliamo sempre un sacco bene. Siete sempre di più quelli che ascoltate RDS anche la domenica mattina, di questo siamo molto grati. E sentito che c'è Sinner a Monza, anche Jannik Sinner va a vedere il Gran Premio. Lui è super amico di Kimi Antonelli, oltre che immagino anche lui tifoso Ferrari, insomma, come un po' tutti gli italiani. Va bene, detto questo, tra poco giochiamo.
1: Detto questo, giochiamo per regalare 2 RDS bag o una, chi lo sa. Tutto quello che dovete fare è prenotarvi al 388 22 388 22 e scegliere se volete stare in squadra con il team di Bello oppure con il team De Pisa, quindi il vostro nome, poi team di Bello, team De Pisa.
2: Argomento cinema.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: grande appuntamento del 20 ottobre londinese, che sarà un prologo al tour italiano Amateur Live Indoor 2026, che porterà Cremonini nei palasport di Bologna, Torino e Milano a partire dal prossimo 27 di novembre.
1: Mi piace molto il gioco di parole, l'album Amateur e invece Amateur, appunto, sì, il suo tour nei palazzetti visto l'inverno, e insomma continua la storia d'amore tra Cesare e Londra, perché infatti aveva registrato già gli Abbey Road Studios maggese nel 2005 e l'Olympic Studios di Londra La ragazza del futuro, con anche London Session Orchestra. Quindi ci auguriamo, e sappiamo che sarà così, che anche questo sarà un grandissimo matrimonio. Bravo Cesare.
2: RDS Music for You. Music. Music.

0: Oh my soul.
1: Questa è RDS. Abbiamo parlato di Cesare Cremonini che sta per ripartire in tour. E se avete notato l'andazzo degli ultimi anni, molto spesso i tour degli artisti, no? Allora, una volta si la faceva il tour per reclamizzare l'album nuovo. Sì. Ora invece spesso si fa l'album nuovo per reclamizzare il tour. I tour sono diventati dei concerti dove un artista ricanta tutte le sue più grandi hit e magari dell'album nuovo mette 3, 4, 5 pezzi in linea di massima, in generale. Non è
2: perché
1: che
2: la gente
1: così.
2: Forse li conosce ancora meno, a parte i fan sfegatati, tanti altri che seguono vanno al concerto perché hanno piacere, però forse le ultime canzoni le conoscono meno, quelle dell'album nuovo.
1: Sì, è un classico quando io questa non la conosco perché dovresti ascoltare l'album nuovo. E Cremonini va in controtendenza dicendo, appunto per il nuovo tour di cui vi abbiamo parlato, dice: non amo i concerti karaoke, voglio ridare importanza al nuovo disco, all'energia della novità, nel nuovo tour rinuncerò a qualche hit.
2: Beh, questa è una scelta importante, anche.
1: Quindi magari vai a vedere Cremonini e non canti Angelina, per dire. Oppure le tue parole fanno male. Oppure I love you.
2: Non puoi farlo.
1: Ma quanto è bello andare.
2: No, la canta. La canta.

0: Sam Smith, I'm not the only one su RDS.
1: Stavamo facendo nel fuori onda, visto che insomma stavamo commentando un po' il Gran Premio di Formula 1, quello di Monza, dove insomma non è cominciato benissimo con le Ferrari, e mi chiedeva una cosa molto interessata di Hamilton, cioè con chi stesse insieme.
0: No, io chiedevo perché dovevo buttarmi sul gossip. Stavamo parlando proprio di risultati, sì, di auto, e ma Hamilton, ora la Ferrari non sta andando molto bene ultimamente,
1: pur avendo Hamilton che ha vinto,
0: aveva vinto
1: mondiali.
0: Un sacco di, mi ricordo, sì, avevo vinto un sacco di cose, detto, però adesso sta con, mi ricordavo, con Nicole Scherzinger, ma forse la ex moglie o la ex compagna,
1: tanti anni fa, ora sta con Kim Kardashian.
0: È vero, vedi, non mi, mi ero dimenticata questa cosa qua.
1: Sì, tutto vero. Ora che abbiamo fatto questa fotografia,
0: a
1: siamo
0: posto,
1: meglio,
0: siamo tranquilli.
1: Ora un po' di reclama,
0: sì,
1: va.
0: Sì.

0: spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Torna il Leadership Forum. Da oltre 15 anni il grande evento di riferimento per la leadership e il management. Due giorni per ripensare il futuro del business con le menti più brillanti del panorama globale. L'autore di Sapiens, Yuval Harari, Alex Osterwalder, Fabiola Gianotti, Giovanni Allevi, Andrea Pontremoli e molti altri. 29 e 30 settembre, Milano, Teatro degli Arcimboldi. 2.000 partecipanti, 700 aziende. Iscriviti su leadershipforum.roigroup.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it. Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Torna il tempo delle donne, la festa festival di Corriere della Sera. Parleremo di paura e coraggio, empowerment femminile, longevità e molto altro con ospiti d'eccezione. In triennale dall'11 al 13 settembre. Info e programma su iltempodelledonne.it.
8: Le 3:27 nella domenica pomeriggio di RDS, siete sempre con noi Filippo Ferraro e Elisabetta Sacchi e come al solito sono pronti anche quattro grandi successi che arrivano in sequenza mixata.
9: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door su RDS. Chiude la sequenza mixata, sono le 3.42, ancora buona domenica.
1: Ben ritrovati, sì. Per tanti insomma questa è stata la settimana di rientro lavoro, la prossima sarà quella insomma diciamo di assestamento, quella dopo sarà poi la settimana del grandissimo ritorno ufficiale per tutti, perché riaprono anche le scuole in quasi scuole. Tutte le regioni,
0: sì, sì.
1: Perché poi in alcune ha già riaperto, in alcune questa settimana, insomma poi dal 15 si ricomincia ufficialmente, ma c'è ancora qualcuno che parte, si becca anche delle belle giornate.
0: Belle giornate, sicuramente prezzi anche un po' più bassi,
1: sì,
0: insomma
1: sì.
0: Partire a settembre è una tendenza che va ormai da tantissimo tempo, però c'è attenzione anche al rischio di litigare, ma quello sempre, non per chi parte a settembre,
1: certo.
0: Per chi va in vacanza e quindi ti trovi più tempo insieme, quando magari nella vita di tutti i giorni il lavoro tende un po' ad allontanare. Beh, attenzione, c'è una nuova tendenza per evitare di litigare troppo.
1: Ocio se dovete prendere soprattutto l'aereo.
0: Sì.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: No, non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
7: Dimmi quando.
8: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
7: Oh.
8: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
9: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
10: profumi in trasferta,
9: montagne, mari e
11: bellissimo orizzonte.
9: Hanno aperto più di 1400 porte.
12: Wow, wow.
9: Dato spazio,
13: un castello,
9: ai sogni pazzi.
14: Anche oggi ho esagerato.
9: Facendoci sentire ogni sera a casa.
15: Guardate dove siamo.
9: Casa a prima vista, i nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
1: Ansia da partenza di coppia, arriva la nuova tendenza, soprattutto negli aeroporti, ma si può spostare anche nelle stazioni. Prima chi le lauro. RDS.

0: Peggy Gou e Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, su RDS Vacanze. Quanti italiani litigano in vacanza? C'è una ricerca degli ultimi anni.
1: Quanti italiani non litigano in vacanza, forse?
0: Dice circa il 92% degli intervistati ha dichiarato di aver litigato almeno una volta con il partner durante le ultime vacanze. Cioè il 92% sono tutti litigano, sì, praticamente.
1: Soprattutto le coppie nuove, quando sei abituato a vederti quelle una, due, tre volte a settimana, quando fai vacanza diventa una mini convivenza. Quindi vuoi non vuoi, poi aggiungi un po' di quella tensione da abbiamo speso molto, ce la dobbiamo godere per forza, deve per forza essere bel tempo, non stare sempre col telefono, insomma mille fattori che portano alla possibilità di un litigio appunto durante le ferie. Ma se dovete partire in aereo, arriva una nuova idea per cercare di non arrivare stressati alla partenza,
0: cioè di non arrivare già litigati, insomma. Un conto è litigare sul posto di vacanze, vabbè sei lì, ci sono altre dinamiche, ma litigare ancora prima di partire, lì sì che diventa un problema poi la convivenza prossima, ecco.
1: Sì, si chiama separazione in aeroporto. Cioè come funziona? Tu arrivi in aeroporto,
0: sì,
1: okay, io e Elisabetta siamo fidanzati, arriviamo in aeroporto, ciao, ci vediamo in aereo.
0: Sì.
1: Ognuno si fa il suo check-in, se magari l'hai fatto online, e poi dopo quando entri ognuno, che so, uno va a bersi il caffè, l'altro va a fare un po' di shopping, chi si mette a suonare il pianoforte, spesso negli aeroporti ci sono, cioè si sta separati in tutta la parte che di solito è di un'ora, un'ora e mezza, poi se siete ansiogeni come la d'Andrea 4-5 ore perché non si sa mai, quella deve arrivare 6 ore prima, vi fate le vostre cose e poi ci si ritrova direttamente appunto dentro l'aereo.
0: Si ritrova sull'aereo, ognuno si gestisce il tempo precedente all'imbarco come meglio crede, e così si evita di appunto dover essere costretti a fare quello che vuole il partner o a non sapere che fare, sarà ad annoiarsi insieme. Tutto sommato ci sta. Ora diciamo che con i voli low cost ti trovi sull'aereo e non è neanche detto che sei seduto vicino. Se non hai acquistato il posto, quindi potrebbe essere comunque un'ulteriore separazione della serie. Ci vediamo direttamente a destinazione,
1: stessa cosa puoi farlo per il treno. O ci vediamo direttamente in stazione, o ci vediamo direttamente in treno, oppure ognuno sta nella propria carrozza. Oppure in macchina.
0: Prenotiamo le diverse.
1: In macchina, siamo di Milano, dobbiamo andare in Puglia, facciamolo con due macchine, ci vediamo direttamente a Gallipoli.
0: Però.
1: Ma se devi stare così, ma non partite insieme.
0: Capito, posso dire sta cosa? Cioè, va bene il proprio tempo, che secondo me è sacro, che ognuno possa avere i suoi tempi, le sue cose, i suoi impegni che sono singoli. Però, se devo avere il pensiero di andiamo via per non litigare, ci vediamo direttamente sull'aereo, forse sto partendo con la persona sbagliata.
1: Sono d'accordissimo. Però il viaggio può creare tensione. Io ho sempre questo aneddoto che ho già raccontato. Mio fratello qualche anno fa con la adesso moglie partono con una coppia di amici per andare proprio in Puglia durante il viaggio, dopo tipo 100 chilometri partiti da Padova, quindi con con altre 6, 7, 8 ore di viaggio. L'amico dice alla fidanzata: guarda, io non ti amo più, forse è meglio chiuderla qua. Quindi fanno tutto il viaggio dentro la macchina, a lei che piange disperata, che litigano, e mio fratello l'accompagna lì così, due picciu.
0: Cioè in macchina insieme erano.
1: Sì, ma anche là, ma diglielo quando arrivi, ma diglielo prima,
0: ma non dirglielo, ma che modo è di dirlo mentre stai partendo? Ci sono dei momenti in cui non ci si lascia, prima delle vacanze, il giorno di Natale, il giorno del compleanno.
1: Bravo,
0: dai.
1: sono d'accordo, cioè poi, se no lascia stare, no? No, e invece durante il viaggio viene fuori.
0: E che hanno fatto? La vacanza l'hanno fatta.
1: Sono arrivati, poi lei è tornata in treno.
0: No.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, è l'ultimo disco di questa terza ora insieme. Giustamente più di qualcuno ha fatto notare: ma se devi partire con quest'ansia, ma se devi temere, ma allora non partire, cioè vuol dire che già qualcosa non funziona, no?
1: Tanto su, pensavo alla storia che ci ha raccontato poco fa degli amici che si lasciano in macchina con altri amici, cioè ti rovini la vacanza al partner perché lo stai lasciando, va bene, potevi lasciarmi prima di partire, ci risparmiavamo anche dei soldi. La rovini a te stesso e la rovini anche a tutta la gente che è intorno, perché se fai la vacanza con altri e una coppia si lascia, cioè che clima stai creando in quella macchina, nella vacanza?
0: Anche perché lo saprai già che la situazione non funziona, chiudi la prima,
1: drammatico,
0: no? Oppure tieni botta quella settimana, quello che è, e la lasci dopo.
1: Sì, sì,
0: però
1: sì.
0: C'è d'accordo. Gente che non c'ha testa, c'è poco da fare.
1: Anche ma è proprio sopravvivenza, salvaguardia della specie,
0: sì,
1: della
0: sì,
1: propria.
0: Certo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
1: Intanto noi siamo pronti a tornare in redazione RDS. L'appuntamento è con l'attualità. Scopriamo gli ultimi fatti di oggi con Gianluca Teodori.
5: Buon pomeriggio, rally, 4 vittime in poche ore sulle strade, 2 vittime, un commissario di gara, uno spettatore travolte da un'auto uscita di pista durante la cronoscalata di Erice a Trapani in Sicilia, fatale ribaltamento dell'auto per il copilota di un equipaggio in gara al rally della Val d'Aveto in Liguria. Ieri aveva perso la vita uno spettatore del rally Mille Miglia investito da una vettura nel Bresciano. Da Mosca a Kiev, dopo Putin, gli inviati della Casa Bianca vedono Zelensky ai colloqui con Witkoff e Kushner, anche consiglieri della sicurezza di Germania, Francia e Regno Unito, e contro la Germania il ministro degli esteri russo Lavrov. Le accuse per il drone di Lipsia sono un vero inizio di guerra, ha detto. Nuovo appello poi di Papa Leone XIV, negoziati per la pace. A Cernobbio sfilano rappresentanti del governo e del centro-sinistra, PIL vicino all'1% quest'anno, dichiara il ministro dell'economia Giorgetti. Cenere dall'Etna, ancora allarme per i voli a Catania, sono migliaia i viaggiatori bloccati invece in Indonesia per l'eruzione del vulcano Krakatoa tra Giava e Sumatra. Lo sport, Formula 1, Gran Premio d'Italia, Monza, gara fermata per l'uscita di pista alla parabolica di Charles Leclerc con la Ferrari al secondo giro, illeso ma ritirato il pilota monegasco, sono ora 16 giri con Verstappen in testa, poi Russell, terzo posto per Kimi Antonelli, partito dalla 20ª casella in griglia. Terzo turno della Serie A al calcio, a inizio ripresa Frosinone in vantaggio 2-0 sul Venezia, Monza avanti a Parma 1-0, alle 18 Bologna-Sassuolo, stasera Juventus-Milan, ma intanto comandano Inter e Roma a punteggio pieno con due prove di forza in rimonta, la sintesi del 3-2 sul Napoli per Cristian Chivu.
6: Mi prendo il coraggio dei miei giocatori di accettare a volte anche che si può subire, è importante come reagisci, è importante cosa porti in campo e siamo stati anche premiati per quello.
5: La lettura di Giampiero Gasperini sul 2-1 all'Atalanta.
7: È chiaro che siamo stati premiati a tempo scaduto, però abbiamo sempre mantenuto lucidità, però un po' il portiere Carnesecchi è stato strepitoso, un po' mancava un po' la giusta cattiveria nella conclusione, erano sempre tiri non proprio così irresistibili.
5: Alle 18 a Istanbul le ragazze della pallavolo giocano per loro agli europei, finale contro la Turchia. Questa è RDS.
0: È una grande domenica quella che stiamo vivendo, legata soprattutto allo sport. Insomma, ha fatto una fotografia come al solito Chiara, il nostro Gianluca Teodori. In bocca al lupo per i nostri colori, le nostre azzurre, che oggi giocheranno in quella che ormai era un po' la finale annunciata, quella con la Turchia, che peraltro nel natura è tutto italiano.
1: Vero, compagno di Monica De Gennaro, ex nostro libero, che ha lasciato la nazionale. E tra l'altro ci sono un sacco di allenatori italiani che allenano squadre nazionali straniere, abbiamo visto anche ieri, che non mi ricordo già più con che contro squadra abbiamo giocato, però
0: ti è rimasto
1: l'allenatore italiano.
0: Ci ho detto gioco sul suo terreno, così almeno è, invece niente.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene,
1: no?
0: Così.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni

0: Lose Myself de Bausa su RDS.
1: Ti è venuta un po',
0: Bausa,
1: un po' di Bausa. Invece de Bausa.
0: De Bausa. Siete su RDS sempre con noi, Filippo Ferraro, Elisabetta Sacchi, fino alle 5 succede questo, senza dubbi.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo coniato nell'arco delle due settimane che abbiamo passato insieme, insomma, in fine estate, un appuntamento dedicato alle notizie, quelle un po' da chiacchiera sotto l'ombrellone, che poi in realtà abbiamo visto che possono perfettamente funzionare anche per quando vai alla macchinetta del caffè, sì, col collega, quando la mattina vai a fare colazione, insomma quelle chiacchiere un po' leggere, quelle notizie un po' sceme.

0: dai,
1: così, no? Fittano un po' dappertutto, ecco, non soltanto con i piedi nella sabbia. Quindi tra poco vi diamo qualche dritta se volete fare bella figura o brutta, dipende, poi decidete voi, con qualche amico o con qualche futura possibile conoscenza. Siamo qua apposta.
0: Siamo qua, ma fittano?
1: Fittano, fanno bene, no? Una cosa che fitta.
0: Poi dici
1: come outfit, check fit, fittano, no?
0: Poi dici a me, perché ho detto un uval valgo, fittano. Dimmi te come siamo messi.

0: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ha messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
2: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Il villaggio più grande del mondo dedicato al piatto più amato del mondo. Torna il Coca-Cola Pizza Village Milano. 6 sere di grandissimi show, eventi, attività e ovviamente le pizze dei più grandi maestri pizzaioli. Tutto in un unico posto. Dall'8 al 13 settembre Coca-Cola Pizza Village Milano prende forma nel meraviglioso parco di City Life. Non fartelo raccontare, vivilo! Per info e acquisto ticket pizzavillage.it o official Pizza Village.
9: Tra poco le notizie che stanno bene ovunque, da sotto l'ombrellone a davanti al caffè. Prima OneRepublic.

0: Radio Paranoia Samurai J, 1626 notizie da sotto l'ombrellone, ma anche da macchinetta del caffè, che dir si voglia, a seconda della vostra situa, insomma notizie un po' sceme e leggere. Una a testa, Eli, parti tu.
1: Parto io? Allora, quante bugie diciamo ogni giorno? Non è che lo diciamo noi, ma lo dice la scienza. 1,96, praticamente due bugiette al giorno, ok? Questa è la media. Mentono un pochino di più le donne, ok? Ma poco poco.
0: Guarda che non ho detto niente, non ho fatto neanche un...
1: Non si è neanche mosso, è vero.
0: Zero.
1: C'è una ricerca che arriva direttamente dall'Università del Massachusetts. Dagli Stati Uniti.
0: Posso aprire una parentesi?
1: Sì.
0: Anni fa, mentre ero in diretta qui, feci una battuta: oh, ma tutte le ricerche un po' strambe, da quella del Massachusetts, mi scrisse una signora: salve, mia figlia è una ricercatrice dell'Università del Massachusetts. Quindi è un'ottima università.
1: Assolutamente, certo, finito. Assolutamente. Vede che hanno anche fondi per
0: professorone,
1: fare, certo, ricerche particolari.
0: Certo.
1: Insomma, hanno fatto questo esperimento su un gruppo di 230 volontari. I ricercatori hanno scoperto che le tre bugie più frequenti sono queste.
0: Vai.
1: Tenete conto se l'avete dette almeno una volta oggi. Sto arrivando, sto bene, ci sentiamo dopo. E queste le diciamo tutti, neanche pensandole come delle bugie, e in realtà tante volte lo sono.
0: Secondo me lo sto arrivando è quella che va più,
1: di
0: tutte.
1: È che sto bene è una risposta che dai così, ma sì, sto bene. Magari non ci hai fatti i tuoi, non hai voglia di raccontarli.
0: Che poi è lo spin-off di quando andavamo a scuola e mamma ci chiedeva: com'è andata? Bene, cosa avete fatto?
1: Niente.
0: Niente. Ore e ore.

0: buttatevi a scuola. E devo dire che in alcuni casi poi si è dimostrato,
1: si è visto,
0: negli anni.
1: Sì.
0: Mentre invece, se state cercando l'anima gemella, insomma, ci sono tante tecnologie che vi danno una mano, come insomma le app di incontri. Un'app più famosa è Tinder, dove tu vedi le foto e puoi decidere di swipare, cioè sì, questa persona mi piace esteticamente, no, non mi piace. Se entrambi dicono sì, poi si possono scrivere. Ma attenzione, perché arriva una nuova app che si chiama Overtone. Non ci sono foto, non ci sono profili, non ci sono gusti, ma c'è solo la voce. Praticamente tu per un tot di tempo parli con l'intelligenza artificiale che ti fa delle domande e racconti la tua storia, racconti le tue passioni, la tua personalità, le tue esperienze passate. La stessa cosa vengono fatte da tutti i profili e poi è la stessa app gestita dall'intelligenza artificiale a far conoscere due persone che possono essere legate dalla personalità senza mai vedere la propria faccia.
1: Aiuto!
0: Perché dicono che le persone, dice appunto il fondatore, scelgono male perché si basano su impressioni rapide, appunto foto, altezza, estetica, bio, mentre gli algoritmi delle dating app tradizionali ottimizzano soprattutto il coinvolgimento e il tempo passato nell'app, non necessariamente, ed è quello che vuole fare appunto questo nuovo sistema, la compatibilità reale. Che poi posso fare un filo di polemica, ma
1: sì,
0: secondo me è giusto.
1: Dobbiamo,
0: è come il programma Matrimonio a prima vista.
1: Sì.
0: Se una persona esteticamente non ti piace,
1: non ti piace.
0: Cioè, non c'è nulla di male. È ovvio che è, dopo una persona ti deve prendere come persona, farti innamorare, conoscere. Però se una persona a prima vista non ti piace, non ti piace. Non è difficile che poi cambi idea.
1: Sì, certo, conoscendoci
0: non la noti.
1: Escono lati della personalità che ti possono affascinare, piacere moltissimo. Però poi alla fine, se dal punto di vista dell'attrazione fisica non c'è nulla, è difficile. Cioè, non puoi neanche sforzarti.
0: Poi può capitare che una persona non la noti subito, oppure la prezzi poi col passare del tempo, eccetera, eccetera. Conosci un fascino legato alla personalità, ma se proprio non ti piace, non ti piace. Come fai?
1: Mi ricordo una puntata di Black Mirror, più o meno, una cosa del genere, la serie TV quella distopica.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, sì.
1: Attenzione!
0: Ormai la realtà ha superato anche quella.

0: Ragazzi, voi direte impossibile, ma quando l'universo, i pianeti sono allineati, noi possiamo portarne testimonianza, lo siamo veramente felici.
1: Lo sapevo. Guarda, io lo sapevo che lei ci stava ascoltando e magari anche guardando come un grande fratello, ma non quello della televisione, ma quello di Orwell. Lo sapevo. E Monica, adesso sappiamo anche il suo nome, non lo ricordavo, mi aveva scritto, credo 5 anni fa.
0: Sì.
1: Ha detto: ciao, sono la mamma della ricercatrice. Confermo che nel Massachusetts le università sono ottime. Un caro saluto, Monica.
0: Grazie, Monica, perché dicevamo tante ricerche un po' particolari su temi non insomma così
1: essenziali.
0: Non essenziali arrivano tante volte dall'università del Massachusetts.
1: Scusa, quindi, Monica, visto che noi ste ricerche qua le utilizziamo, non è che tua figlia ce le può mandare
0: in anteprima?
1: Così prima passano da noi? Esatto. Cosa ce le fai avere? Così magari abbiamo anche un po' di vantaggio sulla concorrenza.
0: Vero,
1: no?
0: Vero.
1: Scusa, conosci un VIP?
0: Buttiamolo via. Certo. C'è la nuova di Ariete ed Angelina Mango.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ariete e Angelina Mango.

0: su RDS, sono le 4:41. Possiamo archiviare le nostre notizie da ombrellone, da macchinetta, insomma, a seconda della vostra posizione. Perché tra poco arriva la parlavamo di anche grandi sport, domenica di gare incredibili, e c'è anche quella del chi l'ha detto per concludere al meglio la nostra trasmissione, no?
1: Sì, vabbè,
0: no,
1: c'è il Gran Premio a Monza, c'è la finale degli europei di pallavolo, la Serie A, la Serie B, però vuoi mettere il chi l'ha detto? Cioè adesso, con tutto il rispetto, dai. Tra l'altro, il Gran Premio di Monza pare che si fermeranno al tutto a fare un pit stop per seguire la nostra sfida del chi l'ha detto.
0: Leclerc per quello è uscito, no? Per poter essere già pronto.
1: Non me lo perdo per nulla al mondo. Però un'altra oretta poteva farsela. Va bene, tra poco quindi frasi celebri di personaggi celebri, dette però insomma nell'arco della di questa settimana, potete aiutarci o fare anche da arbitri. 38822 38822.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy.

0: Anatomy, Meredith. Suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Ama me.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Chi ha detto cosa? La grande sfida che tutti attendono, lo sappiamo, frasi dette nel corso degli ultimi giorni. Ci sfidiamo tra pochissimo a chi ne ha sentite di più. Subito c'è Hugel, Moving to the Sun.

0: Lakers, Closer su RDS. Allora, abbiamo citato tanti sport che oggi, insomma, hanno una giornata importante davanti, no?
1: Sì,
0: però,
1: sì.
0: Però,
1: no, però non abbiamo detto, perché ci hanno scritto, che si sono tenuti i mondiali di paracadutismo in Slovacchia, sia quelli militari che
0: quelli civili.
1: Civili, i nostri azzurri hanno fatto molto bene.
0: Siamo molto contenti, non lo sapevamo.
1: Uno ha detto anche, non avete detto, campionato europeo di biglia testa in giù. Ci eravamo scordato. L'Italia è andata molto bene anche qua. Non ce la facciamo proprio a far schifo.
0: Ma noi siamo così. Noi pensiamo, tu pensi solo al calcio, penso alla pallavolo.
1: Ma lì è l'educazione dei cartoni animati.
0: È vero. Mila e Shiro e Benji.
1: Facevano un cartone sul paracadutismo. Che c'era. Vabbè, comunque, insomma, si scherza, si gioca, ma ora si gioca davvero. Con il chi l'ha detto.
0: Vabbè, qua la tensione sale. Frasi dette negli ultimi giorni.
1: Grissino,
0: sì, sì, sì, da personaggi famosi. 388-22-38822 potete suggerire.
1: Chi parte, signorina?
0: Dai, parto io per te.
1: Vai, vai.
0: Ha detto: sono scaramantico, questa collanina la porto con me sin da bambino, la considero un portafortuna, quindi finché non si rompe. Chi l'ha detto?
1: Brancolo totalmente nel buio.
0: So chi è Branco? No. Allora, è un protagonista di questa giornata.
1: Allora è Kimi Antonelli.
0: È troppo facile.
1: Giusto, giusto.
0: L'ha detto lui.
1: Guarda, non mi è venuto in mente che ha sempre una collanina. Ora che l'hai detto, vabbè, protagonista di questa giornata, insomma.
0: È il suo portafortuna.
1: Ci sta. Peraltro, proprio in questi secondi. Allora, io oggi faccio un modo nuovo, cioè dico la frase, poi l'indizio è il proseguo della frase.
0: Sì,
1: che è un grosso aiuto. Okay. Senti qua. Oggi non ti perdonano più niente. Se non sei al massimo, te lo fanno notare. Con i social è come fare sempre un esame. Chi è?
0: Qualcuno che sarà stato attaccato sui social, immagino.
1: Non so come si possa ad attaccare questa persona sui social, onestamente. Perché
0: è
1: bravissima.
0: Bravissima.
1: Persona carinissima. Cioè,
0: carinissima.
1: Proprio non puoi non volerle bene.
0: Francesca Michelin.
1: No, però hanno molte cose in comune.
0: Molte, quindi è una cantante.

0: sempre italiana?
1: Sì, è stata una doppia collega. Qua ti ho dato un aiutone.
0: Una doppia collega, sì, quindi sì. Cantante e conduttrice radiofonica?
1: No, non radiofonica. Presentatrice,
0: conduttrice televisiva.
1: È stata conduttrice radiofonica quando è venuta qua.
0: Ok.
1: Però televisiva.
0: Televisiva, sempre.
1: Cosa ha presentato la Michelin?
0: X Factor.
1: E quindi?
0: Quindi Levante.
1: Ma no, no. Ma no, doppia no. Collega era Giorgia.
0: Ah, Giorgia.
1: Che è cantante e conduttrice, certo, di X Factor. Il proseguo della frase era: non posso assimilare il cantare a fare un esame.
0: È vero, ha ragione. Ma come si fa ad attaccare Giorgia? Poi?
1: Infatti,
0: cioè, su cosa attacchi Giorgia?
1: Ma infatti, oh, infatti. Vai,
0: senti, te ne faccio un'altra. Sì. Ha detto: fuori dallo show per scelta. Molte tornavano per me, ma non ci sono mai uscito. Chi l'ha detto?
1: Siamo uomini, uomini e donne.
0: No, no, no,
1: no,
0: un altro programma. Sempre un programma di appuntamenti.
1: Molte tornavano per me.
0: Sì, tu, quindi non era lui il protagonista dell'appuntamento, ecco. Beh,
1: forse il programma potrebbe essere oddio, quello che vanno al ristorante insieme.
0: Sì.
1: È appuntamento,
0: sì,
1: a prima vista. Primo appuntamento.
0: Primo appuntamento, bravissimo.
1: Quindi Flavio Montrucchio.
0: No, non è lui.
1: Come non è lui?
0: Non è lui. Non
1: se
0: è
1: tornavano
0: lui
1: per lui.
0: Ho capito, è un altro. Non
1: ma
0: è Flavio.
1: Il barista.
0: Il barman,
1: sì,
0: che si chiama?
1: Ma non lo so come
0: quello
1: si chiama il barman,
0: sai,
1: di primo appuntamento.
0: Mauro Cipollone.
1: No, cioè, hai capito come può una provare a vincere?
0: Comunque ce l'hai, scusa, mi hai indovinato lo stesso.
1: Beh,
0: dai.
1: Ho detto chi è, ma non sapevo si chiamasse. E lo salutiamo, caramente, Mauro,
0: certo,
1: Cipollone.
0: Ha detto che ha lasciato alla fine, ha fatto altre scelte.
1: Ah, quindi non rivedremo Mauro Cipollone.
0: No, no.
1: Alla prossima.
0: Quindi 2-0 per me, ho vinto
1: no,
0: io.
1: No, 1-0 per me, tra poco un'altra per te. Dai. Sangue spazio.

0: Fibra e pinguini tattici nucleari Goya su RDS. C'è una notizia bellissima per lo sport italiano, ma non vogliamo fare spoiler, quindi ve lo lasciamo troppo distanti con la nostra redazione, ma è veramente una notizia storica, okay. Come è il storico il ritorno di Francesca Manzini e Renzo Di Paio.
1: Grazie.
2: Io pensavo che la notizia storica per lo sport italiano fosse che noi siamo tornati in diretta
1: in palestra. Anche solo è uno sport

0: Pari. Anche solo andare in palestra fisicamente.
1: Io la vedo, non ci entro. Vado camminata veloce, assolutamente. Squat, cose normali. Bene.
0: La Sacchi è una settimana che mi dice: sai, domani devo andare in palestra. Devo ancora andarci.
2: L'ho detto una volta sola, domani si va per forza in palestra, sì. No?
0: Domani sera ti
2: aggiornerò.
1: Domani è il classico giorno.
0: Cosa avete voi invece in programma?
1: Ma esofagite, era detto cos'altro.
3: No, allora, una sessione di squat, dicevi bene, gambe, poi faremo. Leg extension.
2: Extension di che?
1: No, un extension Pilates, sai, girotonic con ghiaccio e limone.
3: Faremo anche dei licenziamenti fra poco.
1: I nostri. Va bene, sono brava come segretaria, fatemelo sapere.
0: Ecco, nel caso, insomma, nel caso anche noi ce ne andiamo, direi che si è fatta una certa. Quindi, giro di saluti, vi lasciamo con Renzo e Francesca. Grazie al Pagura Resto dei Taroli e grazie a Elisabetta Sacchi.
2: Grazie, Filippo Ferraro.
4: Ciao ragazzi. Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'attualità di RDS e fatti principali dall'Italia e dal mondo. Ci colleghiamo con Gianluca Teodori. Buonasera.
8: Buonasera.
1: A te.
8: La Formula 1 a Monza, epico successo di Kimi Antonelli, leader del mondiale, partito 19esimo e primo al traguardo del Gran Premio d'Italia con la Mercedes davanti al compagno di team George Russell. C'è anche l'altra faccia del motorsport, quella della cronaca, con 4 vittime in poche ore nei rally, 2, un commissario e uno spettatore nell'incidente più grave, l'uscita di pista di una vettura in gara alla scalata di Monte Erice a Trapani, morto nel ribaltamento dell'auto il copilota di un equipaggio in corsa in Val d'Aveto, in Liguria, investito uno spettatore di 60 anni che aveva perso la vita ieri al rally Mille Miglia nel Bresciano. Da Mosca a Kiev, i negoziatori statunitensi, dopo il colloquio con Putin, Witkoff e Kushner hanno incontrato Zelensky. Il Cremlino ipotizza un vertice Putin-Trump a novembre in Cina. La politica al forum Ambrosetti, PIL vicino all'1%, dichiara il ministro dell'economia Giorgetti. A Cernobbio anche Elly Schlein, la leader Dem, ha chiesto basta disfattismo sull'Europa.
9: Perché l'Europa, con tutti i suoi limiti e difetti, è il miglior antidoto nell'essere un modello cooperativo e democratico, è il miglior antidoto per non finire schiacciati da questo smantellamento del multilateralismo, che vuol dire pure passare alla legge del più ricco e del più forte, e credo che dica una cosa piuttosto banale se sottolineo che non siamo noi il più ricco e il più forte.
8: Il ministro dei trasporti ha respinto le critiche dell'opposizione con toni polemici. Matteo Salvini.
10: Grandi opere, prima ho sentito che le grandi opere non servono. Solo in Italia la politica riesce a litigare sui ponti, i porti, gli aeroporti e le gallerie. Io mi aspetterei da un'opposizione responsabile interventi sul campo economico, sull'immigrazione, sulla sicurezza, sulla giustizia, come c'è stato il referendum, ma sull'utilità delle opere pubbliche. La battaglia politica, dal mio punto di vista, fa il male del paese.
8: Il calcio, il terzo turno della Serie A, risultati finali delle prime partite di oggi. Frosinone batte Venezia 3-2, 1-1 tra Parma e Monza. Ricordiamo la notizia d'apertura, il successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Questa è RDS.
1: Bentornati su RDS Finale 21 con lui, l'immenso, mi è mancato come l'aria, Renzo Di Falco.
3: Per favore, registriamo questo momento, Paolo, anche in televisione, mi raccomando. Ben ritrovati, Francesca.
1: Grazie,
3: Manzini si sta emozionando, si sta anche strozzando, non lo so, sì. Comunque. Siamo noi, con appunto il Paguro fino alle 21, sì. Naturalmente sulla televisione RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
1: Scaricate l'app Social TV Mobile e poi la nostra iconica RDS e poi eravamo in tre
3: poi siamo diventati quattro. Amici al bar o al ristorante? Quando vai al ristorante ti dà danno delle porzioni più, diciamo, piene, gonfie,
1: non è
3: ampie
1: che mi danno,
3: di quelle...
1: io le chiedo, però siccome ecco, adesso sono un po' sott'occhio, io evito.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Agitare Coca-Cola su RDS Tommaso Paradiso, 5 e 9 minuti. Allora, vogliamo esplorare questo momento della tavola, o meglio,
1: sono
0: di quando
1: a dieta,
0: la Manzi...
1: vi rispetto.
0: Va bene, allora riporta tutto a quando non eri a dieta. Andavi
1: cioè
0: al ristorante. Già è finita. Ah, la domenica
1: no,
0: è il giorno così.
1: Sgarro.
0: Bene, allora, hai degli amici camerieri o comunque dei cuochi in cucina che quando ti portano una porzione, perché sei tu, te la portano più abbondante?
1: Sì, e non solo. A volte io richiedo proprio, mi raccomando, 80 grammi, fammela per poca.
0: E invece arrivano 120.
1: Ma pazzone, come dice Bruno Barbieri, proprio bello. E io così. Che gli dici di no poi.
0: Però questi sono ristoranti indipendenti. Immaginiamo che questo meccanismo, questa procedura, questo vizio anche di alcuni camerieri possa essere, diciamo, messo in atto nelle catene di ristorazione, nei fast food,
1: il
0: insomma,
1: franchising.
0: Ecco, esatto. C'è un dipendente di una catena americana di ristoranti che ha raccontato di essere stato licenziato addirittura perché segretamente ai clienti lui era un po' più generoso, quindi dava porzioni più abbondanti e anche bicchieri più pieni quando ordinavano. Allora, la storia è iniziata a circolare sui social.
1: Faceva crollare il PIL praticamente, un piatto.
0: E se ne stava discutendo molto.
1: Bene,
0: perché al cliente va bene che il piatto sia più abbondante, no? Perché a volte vai a mangiare e ti trovi quelle cose molto gourmet, ma anche un po' poverine.
1: Le schifesse, io le chiamo le schifesse. Poi una volta mi hanno portato due tortellini, due così, dice no, ma questo era il nivel cuisine. Dico, ma a me che me frega, ma io ho fame.
0: Poi finito quello, devi andare comunque poi a mangiarti un paninazzo ignorante fuori, no?
1: Ma lo facevo comunque.
0: Ah, lo facevi comunque, vabbè. Comunque, io mi sono informato, ho voluto anche capire questa storia, se è possibile una causa di licenziamento per questo. In realtà, sono cose che possono, cioè che hanno una legittimità, perché se un cameriere o un addetto di fast food ripetutamente o deliberatamente serve porzioni più grandi di quelle che sono stabilite dall'azienda, sta disponendo di merce dell'azienda in maniera autonoma senza autorizzazione. Cioè, se per esempio sono 150 grammi di carne nell'hamburger e il dipendente ne mette 2,50 per fare un favore ai clienti, per essere
1: più simpatico,
0: è un
1: casino anche con la fornitura,
0: è un illecito disciplinare. La Cassazione ha stabilito più volte che, diciamo, questo comporta un danno economico che può arrivare a giustificare il licenziamento anche in Italia, quindi non solo in America.
1: Quindi non è colpa del posto, è colpa di chi ci lavora che ci fa mangiare tanto.
0: Quindi è meglio attenersi alle, diciamo, alle dimensioni dei piatti che ha stabilito l'azienda, alle grammature, diciamo, dell'azienda, così almeno non rischiamo noi di ingrassare, di mangiare di più e ovviamente chi lavora di rischiare il posto. Che è successo?
1: Mi è partita la lente, mi è
0: partita la lente,
1: spostata.
0: Si è spostata la lente, vabbè, se vuoi che
1: si spostano i grammi, si sposteranno pure le lenti. Non mi sputare nell'occhio,
0: no, guarda,
1: non
0: siamo abbastanza lontani.
1: Ecco, no, perché Totò aveva